Sunida da Maria Beer. Sunida per senda e prau, las flurs contemplau, en fine noblezia las creschen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, ma luto tenina a ina furau, l'avevi una spina, a bocca di ciao. La fova tombiala e quella voliu. Un cuort a lasciau pendre il ciao e pirida.

Giavüsch da Clodurì Bezzola. Minchatant lessa sfuandrar ant il plümatsch es giarpi sun tanter els terms da ma conscienza. Imprender l'alfabet de troclodiz e schavar ora l'avenir da mes passà. Minchatant vulessa nascer sot una meldrinzaina.

Dasper il mar, da Peter Lanzel. Nottes nüdes hün la riva, lamm il mar batte contin, sott un mantel da sombriva as zoppainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolite splendur. Es quai il reflex da l'onda o as droaglientai l'amur?

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, ielas sis, meu nom Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. A quera vuol il Parlament questa giada examinar las mesiras ter sparing che il Consiglio della città propona. Ed il concern Volkswagen planisesce da rilasciare fino a 15% ses personal. Od stati aura da stat con fino a 31 graz a quira. Auter kann gewand dus ons el Parlament a quira questa giada entra en el paket a sparn che il Consiglio della città propona. Le singole mesiras doan venir discutadas en una commission e per parte durant la debata da budget il dezember. Trander auter prevesen las mesiras da stricciar las classes bilingues romances in il scelim superior. Plinavant doa dar pipau ca scoliaziuns dal bus de la citat ed ets parcaris gratuits in la Obreau doan venir stricciats. An tot vuol la citat uscia spargnar 16 milions francs. L'emprim paquet de sparn del Consell de la citat veva il Parlament refusà il 2024. La votaziun a Mustè davart il Parc de Gius e Moviment naia betsch contrafac al dretsch. Quai a decis la drecira superiura, scola Vishnanka de Mustè scriva in sia comunicaziun. Il mars veven las votantas e les votants approva il proiect sin la Real Fontauna. Per qualche la votazione a contenì il contratto a dretsch da construzione et in empresta 1,75 milions francs, a ella tenore il recurrenz viola il principi constitucional dall'unità della materia. Tenore la drecira superiura, na saia quadentant betsta il cas, per qualche les due domandes saien material main coliades e servien alla medema fina mira. Contra la decisione della drecira superiura, bondas partides anche far recurs. Il concern Tudest Stautos Volkswagen ha annunciato a stricciare il prossimo ons ulteriori 50.000 plazze. Insieme con mesiras a sparen che il concern aveva già annunciato avant dus ons, planisesce VW uscire a stricciare fino a 100.000 plazze sin l'entir mund. Quai munta avar 15% l'entir personal. Con questo passo è la facente venir sanata e preparata per l'avenir. Tra il concern tutschen in tut 10 marques d'autos, sper VW, in quai tranter auter Audi, Porsche e Seat. In aeroplan della Swiss, che era sin viadi da Zurich a New York, a iersaira stui far in atterramento d'urgenza in el Canada. Ragion per quai saia sta in passagier, che agi problems medicinals. Il passagier saia in Canada veni surda in cira medicinale, scola Swiss Agic, sin domanda dell'agentura de novitats Kisten STA. Su Enterlinkap aia l'aeroplan con passa 200 passagiers continua a ses viadi a New York. E nos veninter es resultats dal Balapé. En il rom della Super League ail FC Basilea pers contra Sion con in a dus. Plinavant a Servet pers contra Lugano con 0-1. E tar il hockey sin glatsch. Per il campion svizzer Fribourg ha la stagione comenzà con insuccess. En l'emprim giu della Champions Hockey League han els batti il campion austriac Graz con 4-2. Per las ulteriores duas equipes svizzeres comenza la Champions Hockey League questa sera. Il club de hockey de Tavao vinga a giugar a casa contra ils norvegiais da Storhamar. Ginevra Servet, medema main a casa, contra ils Eisbären Berlin.
2: La meteo.
1: Oz lati aura da stat con Blair Soleil e Strusch Nivels. A quir arriva la temperatura fino a 31 graz, en l'engiadina auta fino a 24 graz.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR Brand. Brisi.
4: Nulliamo del tot Brand. Al prim dovemo un caffè. Mes nom, Livio Fofa. Zadjuvi un bon di.
3: RTR.
5: Credibile e simpatic.

Ed es las 6:00. Bon dì. Ed un bel venerdì. E naturalmente, in bocca al lupo.

In Germania occupa per il momento la domanda se si può veramente mostrare per democrazia per un festival di musica. Vendere di manura il 4 di settembre, la 6 di Genova, già vuoi un bundi iscoci para, non è qua in Germania più del tutto possibile. Questa findemna alle, appunto in Germania sul Hockenheim Ring, non è una quarta d'auto, di per sé un festival di musica e di trattenimento di Blair, più con musica, quel festival si nomina Festival Glücksgefühle. 200.000 persone saranno alla partita. Una band ci des nida annunziata e ci darà sul programma, nu suonerà però, nempe Alfa. Alfa Vil, qui con un dell'organo sits, Big in Japan. Japan. Perciò non è Alfa Vil della partita, al Chantadur. Marian Gold ha tavela pro ultims concerts sul palco d'una contro la dreta, also in Germania concreta ma contro l'AfD e per la democrazia. E as organizzatori del festival hanno sadit che il festival sa è a politic, also c'è snuvelin ci vien dat tras parolas politiche sul palc c'ha la lessa dominar la musica. Quai vezzen altri musicisti ci sono era questo festival in pain altri, Campino di Totenhosen ha per esempio mania c'è questa è una decisione absurda e la band Calce Candela annuncia schon ossa c'è scia es sain dalla partita in sonda in usano mo ci va un o nulla per vedere ci non sono nulla del tutto contain con gli organizzatori cioè il loro va un es pur rezzo il palc e annuncerà un loro la fitch da dat fuck nazis un festival da musica senza politica quai potesse divenir in Germania a movaira da dat ma in da dat venio sapranu. E noi diciamo sì ad Alfa Vil, qui con un dei loro ulteriori grandi hits, Forever Young.

Tracy Abrams, That's So True. Per las lingias grossas de questa banura, pisera una decisione politica quaira, un grand concern d'autos studaisch e balapè. As details, enti las noitats, las 6:30. In bun 3 minuti e mezz, comenzai bain che svenda di.

0: non blonds con WhatsApp qui però RTR WhatsApp c'hai gira qua dal Daini Ossa la novità alla sesimezza con Maria Fiali.
1: Auter kann gewand du sons el Parlament acquira questa giada entra en el pacchetto sparn che il Consiglio della città propone. Le singole misure stuan venir discutadas en una commissione e per part durant la debata da budget il dezember. In tot vuol la città sparniar con le misure 16 milioni francs. Era il concern tudesch d'autos Volkswagen vuol sparniar ed ha annunziato da stricciare els proxims ons ulteriores 50 mili plazzes. Insieme con misure da sparn che il concern aveva già annunziato avant dus ons, planisesch a VW uscia da stricciare fino a 100 mili plazzes in l'entir mund. Quai munta avar 15% dell'entir personal. En il rom della Super League al FC Basilea pers contro Sio con in a dus. Servet ha perso contro Lugano con nulla ad in.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Jetzt nirei da c'è da sua idal pucciadi da lemna con Blair Sulai bot in giunas nuvlas e appunto ortvart chat per da quist tempo quaira da rai amonia da sur 30 gradi circa 31 gradi sur risot selva 29 gradi fin 28 gradi da oz in engedina bassa in sur 6 fin 27 gradi ieri in engedinata ater zons da quist tempo comainzio nio da gelara slice in engedinata oz dai la era amonia da 24 grazie. E allora, Chantini, il primo caffè o coffee? No, un po' in bot. Il stesso, però noi vai per vin.
4: Non sono ernio quel del vin. Klaus Thaler.
0: Era buono, una Freida Klaus Thaler. Ma però noi vai, oggi appunto, per vin, noi si domandiamo ci baiva insomma a mo vin.
5: Un conto plus forse, in quel che se un po' più insieme, una gauda in BMW, con una buona patalata,
0: La vendemmia della sua è cominciata e questa fin demna la festa da vin a Maiavilla, per cui non domanda ci baiva a mo vin, per chai, e per chai non vini più, ma vin, non do lì, 50 plus, per cui un viva, su questa 50 plus. E naturalmente tutti un buon dì.
2: RTR, da luz.
0: Nous apportons bien de questo venerdì o con Dermot Kennedy. Qua era Dermot Kennedy, ma alvenia moneada. Ai ai ai. E ninguna tema. Io non ho amotini vin. Bebler caffè. Ossa, Mignel. E questa è la. Te la lascio completa.

0: stas la scena della musica da Sons 80, Jennifer Rush con Destiny qui però RTR in 19 minuti e la 7. Per sünze sots venerdì 4 da settembre per Atras simplemente al secondo di dalla ciacciata grigiuna. La finalmente comincia la ciaccia e da più dalla ciaccia dai l'orer ots dalla 7 qui però RTR naturalmente ci da Erquiston a salut da ciaccia e sin quest da dir saira sulla premiera ciutaini e l'orino in pain dalla 7. Ma ossa vai per la ciaccia, ma nulla per la ciacciata, di per sé per la ciaccia bassa.
1: RTR Impuls.
0: Quest'dits con le storie da ciaccia da Benedetto Vigne.
2: A ciaccia geva barbatona, a dina insieme con ses frar Florin, a ciaccia bassa. Els lavoravan omadus en la hotelleria, en chasas da noblezza e ricciuns. L'insco prim camerier, l'autersco chef concierge. L'octobre tornavani dalla stagion en avos en il Pichenvich Alpin, abitavan en il Strec, ma ospitaivel niu da l'urciasa paterna, insieme con la famiglia quinada. Parents cals steven fermamain a cor, ma en il ciao aveveni in unic patrac, las lieurs. E qua ciaminavan ils dus la da mangia avant l'alva, singive lur buis marca sauer, buis dubles caliber sedes. Disats a la mandura de hotels da vaglia, eren els vestits impecablamain en fiuter vert scir. Diana, la deessa della ciaccia, aves frangi plajairun dals vesair. E becemblidain, spirels trotava la lora, l'urciauneta d'alieurs, razza luzerner laufhund, adina allegra e viscla, leda d'esser finalmain libra. Perché il resch d'alon era la dina en ciadaina. Ils disciauts avanciasa, las noz en stala, dan virn, dan or in qual spasseggiada, di e noc, en il ciaut dal besciam dal quinà. Ma la stat, curca la sterlamenta era si montogna, giaceva l'ora, savent sol suletta, en se spau per neu de strom. Da quel zons, na discuriva anc na gin da tortura da tirs. Tut mo per via della ciaccia, la ciaccia da barba tona, e da barba Florin.
3: Ai,

0: del duo inglese Super High. Qui a Pro RTR, a proprio Super High, una super alta pressione alta eine er nu patria praticamente tutta la sta in sta una sta incredibile e la vai a mon prolungazione fino al mai mercoledì resti più o mein quist time actual e per vida quist bellissima sta a io la vendemmia er cominza quiston blarun più bot er il signorade sono giovani del clerles us e domani allora under la quista findemna del resto era molto la festa da vin a Maya Villa e per qua è la nostra domanda da l'imna da ci far con vin al vin va in giovane senso potes nempenir fenomenal e li stess al consum da vin quel se redua on per on per qua è la nostra domanda da l'imna ci baivamo vin per ciai i procianunas occasions
1: io hai febo gem vin so tot vin italian
2: de adino puspoi Sco aperitif, in bienvin alf, e dinas cei, flott, de?
3: Ja, bevo giorni in glas vin, mi citon, per in bien da mangiar, e in glas vin, si cei, tip top.
4: Si, e bai vin, e bai fiente mio il vin, tanto anche una buona china, e sono era in til amis del vin di Engedina Bassa, e hai ei out, per una buona occasione, al dret mio il vin, la dretta compagnia, è perfetta.
5: Griechischer Wein ist so wie das Blut der komm, schenk dir ein.
6: Drinne bunne China, schon zweine gar China, nie so entre mir sie ein Glas Wein delle squattro, nie de co aperitif. Ja. Im die de Kau, qui bia laure, kin se es interesse. Ja, por presentat temps und zemmen, bei bin sie ein Glas Wein.
7: Ich kann schon, kellens, bei Sakuekren, bun Glas Wein.
1: Per esempio, io vengo insieme con gli aut che plainami, con gli aut che l'ambiente constata.
2: Ti rimbi in gentà, sotto con gli amici insieme, in bella sera, in apero, de. Quattro, in questo momento, niente che ha posto, con gli amici in codice, saison, cortina, in bella sera, poi vi, con un glas vino.
8: Orda motegs da sana dach vegi da calar cun vegn. A prima senza sets fich gugent ang il vegn, ja?
9: Io senza baibelos negin alcohol. Denton dat je novs vegn senza alcohol. Letzte kreicens tje ke vendine pia pi fech. La societate kreishon kas giovens baibel pia pi pao. Letzte kreishon la baia.
6: La giuventena baibel pia pi pao vin. Ja, so nusus in nosa giuventena in familia baibel struz vin pli. Ja, piuttosto la nostra generazione, ja.
2: Forse in te la nostra generazione, also bos giovens de tot, in te quels, ja.

0: las novitats ter RTR.
1: Bienji, ielas set, meu num Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. A quera vuole il Parlament questa giada examinar las mesiras da sparing che il Cusea della città propone. Ed il concern Volkswagen planisesce da rilasciare fino a 15% del suo personale. Ot stati aura da stat con fino a 31 gradi a quera. Auter kann gewandt dus ons, e il Parlament a quera questa giada entra en el paquet a sparing che il Cusel della Citat propone. Le singulas mesiras duan venir discutades en ina commission e per parte durant la debatta da budget il december. Per spargna en tut 16 milions francs, duai dar passa 70 differentes mesiras. Konkret duan tranter auter venir stricciades las classes bilingues romances sen il scalim superior. Plin avant, tu hai erdar pipaucas colliaziuns dal bus de la citat ed es parcadis gratuits in la obre au, tu hai venir stricciats. L'emprim paquet a sparing dal cusel de la citat veva il Parlament refusà il 2024. La votaziun a Musté davart il Parc de Gius e Moviment naia bec contrafaccia al dreč. Quai ha decis la drecire superiura, scola vischnanca da Musté scrive in sia comunicaziun. Il mars vevan las votantas dels votants approvà il projekt sin la Real Fontauna. Per quai che la votaziun a contenì il contract da drecce da construcziun et in empresta 1,75 milions francs, a ella tenores recurrenz violà il principi constituzional dall'unitat della materia. Tenor la drecira superiura, na saia quadentant betsta il cas, per quai che las duas domondes sain material main coliades e servien alla medema fina mira. Contra la decisión de la drecira superiura, pon las partidas anc far recurs. Il concern tudetsch d'autos, Volkswagen, ha annunciat a stricciar els proxims ons ulteriores 50 mili plazes. Ensemen cum mesiras a sparen che il concern veva già annunciat avant dus ons, planisesch a VW uscia da stricciar fina 100 mili plazes in l'entir mund. Quai munta avar 15% dell'entir personal. Con questo passo hai la facente venir sanata e preparata per l'avvenir. Dar il concern tucen in tutte 10 marcas d'autos, sper VW in quattrant auto Audi, Porsche e Seat. In aeroplan della Swiss, che era inviati da Turic a New York, a ier sera stui fare un atterramento d'urgenza in el Canada. Ragion per quai sei a sta in passagier, che ha già problemi medicinali. Il passagier saia in Canada a venir urda in cira medicinala, scola Swiss agic sin domanda dell'agentura de novitats chist in STA. Su Enterlin Cap aia l'aeroplan cum passa 200 passagiers continua a sviadi a New York. E nos veninter els resultats dal balapé. En el rom della Super League ha il FC Basilea pers contra Sio con 1-2. Plin avant a Servet pers contra Lugano con 0-1. E tar il hockey sin glatsch. Per il campion svizzer Fribourg ha la stagione comenzà con un success. En den prim giu della Champions Hockey League an els batti il campion austriac Graz con 4-2. Per las ulteriores duas equipes svizzeres comenza la Champions Hockey League questa sera. Il club da hockey da Tavao vinga a giugar a Chasa contra il norvegiais da Storhamar. Ginevra Servet, medema main a Chasa, contra il Eisbären Berlin.
2: La meteo.
1: Oz dati aura da stat con Blair Soleil e Strusch Nivels. A quera arriva la temperatura fino a 31 gradi, en la surselva fino a 28 gradi, at en l'engiadina auta fino a 24 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: In die Stadt las 7:15. In questo giorno, del 4 de settembre, spettano Blairs blind tension. Oz comunicazione per al giudice sia sentenza in connex con la tragedia da Bondo. I scos in spinas non staran be las 5 personas accusadas. La sentenza vegn perseguitada ferm da blers presidenti e presidentes da comun. Ciai citas occupa. Quai nos tema in bun 7 minuts. Con RTR bain informats e con Blair Lange direcțion Findemna. Mes nom li vofa zadiujun bundi.
2: RTR. Danus per vus.

0: Oz es in di chi podes müder vitas. Venderdi as 4 de settember la 7 i 12 sa giovis un bundi. Oz vin nempe publiciada la sentenza in connex sulla tragedia a Bondo in giuce 8 personas sun mortas. Una de las 5 personas accusadas in quel connex si ci destata avant judis din quart in engedinata es la consigliera nazionale Anna Giacometti. Ci dera la presidenta comunale della Bergiaglia cur ci desnia la catastrofa. E per quai citan ossa erblers presidenzi presidents de comun be bonder oz cocel judisch decida. Per vi c'è differentes persones ci han iscit una post sum per schwas, c'è scha Anna Giacometti vin sentenziada oz si fussi in avenir più grev da chatter amo persones ci mettan a disposizione per da quest posts. Da quel avvisa si mince cas la presidente del comune de Scuol, Aita Zanetti.
1: Persone si mettono a disposizione in quelle commissioni che valutano il privo, facendo un e non ci saranno periti in avvenire.
0: Simil vezza quai René Eppel, presidente del comune de Musté, e la presidente de Puntraginia, Nora Saraz-Cazin. C'hai fes ella, c'ha Anna Giacometti, ni sentenziata?
2: Cercesse in mince caso il discorso con noi experts, già c'è se c'è un svenza differente sendas, ci sono erso a sorveglianza, e studiesse, ci des de pilier misure, ci des de serer sendas, ci des de nir attivo, ci c'è potenza fer.
3: In miras forza un intec, a un ple dettagliato se su, aber quai foins de principi son, ni aber tot soins mai evitani.
0: Ah, la sentenza in connex con la tragedia Bondo potes avere conseguenze erso l'avenir de do cuper as differenz uffizis e post. Un pa dollars nuovo, zavo mesi, ven spetada quella sentenza. Cocel, verdict del Judiges, Clerce nos attenia in sul courant qui a pro RTR, ainti il radio, questa sera ainti il telesguards o cura ed in giuce volaut sun rtr.ch.

0: Namika, je ne parle pas français, per giovigere un bonjour, basti, però, amo, ed es las 7:22, vendere de banuras 4 da settembre, c'è gonz di dalla ciaciata grigiuna. I una cella, ciaciadra, dormerà oz, schon un papu lunch.
1: Per vous, al puls della ciaccia.
0: Co dormerà per lunch, schon al secondo di de ciaccia. I da ciaciaders ci han schon al prüm di fat taunt butin, ci bastes per imper ons ciaccia. Per exempel in Sursis.
2: Io solidar dem colleg da meno, sem faccio sempre gli examen da ciaccia, che fis urban colp, ci gi in nara cleccio, da sedetar, cater, tox, cer, o devo dire in cer, va tre svaces. Io devo gratulare a lei da sincer cor, a divisire anche una bella ciaccia del.
0: Ai, sì, a Mario Devonas, gratulare e saira pro salut da ciaccia a Durman Kolb, ci ha di mena a sietà a quattro cersi, una terra laurata sarà qua in stat. Ciarn varà le minciucas a bot per prossimo zons, ad onta su ciarn sul vagina, speculation io blers, nulla ciacciaders, ci ha un però parantella ci va a ciaccia. Un de quesi eser, bisciam capaul da Lumbrain.
3: Forse vengono lui a intercar.
4: In so già domandar.
3: In so domandar, forse cro di è giusti c'è alla parantella.
0: Ah, certo che quella Javush veng a cumpli per la parentela da Durban Kolb nu sto in mica cas far in giun spises quiston quella si attasca che non di quattro chers qua impertuns della premiera da saluts da ciaccia da dir saira iens da più da quella storias er quista saira la ciacciata va in giun gises con RTR vuol dir buona atmosfera mince saira ti las chiamonas da ciaccia cus saluts da ciaccia tanto las novi las des al più grand album de fotografies de ciaccia con vossas fotografies in rtr.ch e Claire ci avu podaut oz annunzer al butin alas desh i metz adonta al butin non es el più important
5: ma c'è tots arrivare a casa fris di sang e in bocca a tluffa tots e io dai la ciaccia grigiona
0: in bocca a tluffa.

0: David Guetta insieme con One Republic e I Don't Wanna Wait. In uno stanno più später sulle più importanti novità di questa benura. Maria Fieli è sempre qui. Ciao da Danov.
1: Auter Kankavand 2011, il Parlament acquira questa giada entra nel pacchetto Sparn che il Consiglio della città propone. Le singole misure stuan venir discutadas in una commissione e per parte durante la debata da budget il dezember. In tot vuol la città spargnar con le misure 16 milioni francs. Era il concern Volkswagen vuol spargnar ed ha annunciato di stricciare il proximus ons ulteriore 50.000 plazze. Insieme con misure di spargn che il concern aveva già annunciato avant 2011, planisce VW uscire di stricciare fino a 100.000 plazze in l'entir mund. Quai mund avar 15% dell'entir personal. En il rom della Super League ha il FC Basilea pers contro Sio con 1-2. Servet ha pers contro Lugano con 0-1.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ciaccia oz con ciaccia da bogno o bikini da nempe bler sulai botten in giunas nuvelas ed sarà ordvart ciat per quist temp da lon. A quaira surpassarà al termometro moniada a 30 gradi da circa 31 gradi schlue bot da per tot oz in grigion tantor 27 e da maniv da 30 gradi be in engiadinata la sarai oz intuarn 24 gradi. E al dai quist di da bellezza.
2: Vias e traffic.
0: Antil tunnel Landquart Gotschna esi da far quint cun impediments da traffic i quai antin totles duas direcziuns quai per vid un auto ci ha una panna. Fat attenzion e buon viadi. Ciaccia, grand tema quest dit pro RTR e a propos ciaccia podaut ir ercevun un ischit ciaccadra o ciaccadra, ma nulla sunt cierfs ce moci so cevriuls din per se a ciaccia da bons. Butin plü o main garantì e senza stuvair ciaminer uras per la contrada in tuarn, be fin pro telefon staut ciaminer. Il ailora metterain del numer 0800 20 25 30, ma vuotum un pa in temp. In 4 minuti cercaini d'un cinci o ozzi ci sa forse il prossimo zitz al Kikari Ses. E con quai buondì e yepa!
4: Un, due, tre, un passo.

stess scho no Maria, Ricky o Martin. Noi on in giuna rola nuccia c'è semplicemente di cinci o a otti ci sa forza sprossem zit al kickeri ses ensemble con nu forza ci funziona o quiste ada col jackpot in tanto implic con 180 bons zannunziai ossa l'istesa punto co c'ho nom l'istesa vu c'ho nuane ada o c'ho vu l'eset propi proorni ada da la prima ada da or con nu it alla ciaccia das bons 0800 20 25 30 al numero da telefon e tot c'hai fain il loro ensemble e non è sgrif 0800 20 25

0: Ei, adonta, cha ses di, ses grondi da fortuna es pur dumaun, aler oztini fortuna i joara, cun nu ozzi ci sa colönch eras prossims dits al Kikerisis.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk, vossa buttia del vich en la regiun.
0: Sepp Corai da Senz es nos candidat oz. Bundi, Sir Sepp.
3: Bundi, Sir Livio.
0: E Sir Sepp, Jana dit, ses di da fortuna es in se però pur dumaun, per vide che quai sarà un des punts culminons da l'on, si se può dire, che c'è il quint che ce potrà far dumaun.
3: Da me un vaio giù clit, quai survegno un bigliet, cusai giù a Kilosberg swinget, quai è mi mai mince season, ai proprio super plesare vaio.
0: Also, idesio da Savair, quelle splazze sono relativamente limitate, se credi va un behind per 4 mili, oder count?
3: No, 10 mili.
0: Ah, 10 mili.
3: 10 mili, ma si impetta bon che le federali sono 54, 55 mili, so, e questo è un fitch-fitch pack.
0: Precis, e c'è idesio è speciale nel Kilchberg, è che questo biglietto lo puoi comprare e se sto scognire in vita, o? Oh?
3: E che è effettivo. Quei club servigno quei, e io sono il club da Flemma, va giù il Ciulcia, gli faccio un po' ciaccia e di quel stavambos che in percrex a Luani venne il resto sul mio cielo. No, io ho proprio rompere sai.
0: No, qua è crai, naturalmente, qua è un fitch esclusivo, appunto una da Las Festas da Lotta per Blerzi, la io botta molto importante scuola federale, per vedere c'è l'esa, appunto, mincia Seasons. Ci è il favorito per El?
3: Io sto sul giro a Armon, nusco grisonese, col recci. Ah, ma io sono greci, lei. Studo manne e un che uaber. Non sto niente con Armon, no. Ma lei c'è calfa.
0: Armon o schlo?
3: Lei è impero. Lei è impero, lei è Moser Company.
0: Moser, ma allora è di questa della nord orientale, so? So, Schlegel. E allora lei mette c'è Giga.
3: Io. Ah, letto, io ho un tic tempo per il quale ha fatto un tiro sta al museo fa. Ah, però sta su un essere scheo.
0: I digiunio con quale in pain con Christian Stucchi, quel della IOR, lunch ferì e sni alla festa federale e hai loro guadagnà, oh?
3: Exact.
0: Basta, o se ci tieni c'è El Gudogna Air, però nu non sto però fare un corso in Viberhock, di per sé semplicemente rispondere corretto nulla, ha?
3: Ja, maar eens, of wat het dan zo precies.
0: Ja, B-Flom, nou, je nog zei, Angela, sport de lotte, interesse era tij?
4: Bidje propi.
0: Nul, ja. Oké, goed. Però, kikker is eis, John?
4: Natural, mijn.
0: Angela.
3: Bien-Gi, Angela.
4: Bien-Di.
0: Angela is qui, in d'umbra per nu as puncts. Sir Sepp, e loro desi al goed, ha? Il pront?
3: Ja, sono pront.
0: Goed. Questa findemna la festa da Vin a Maiavilla.
3: Yeah.
4: Correct.
0: La spendicolare sgrigiuna sono trasportata questa sta da più jasz come la sta passata.
3: Yeah.
4: Correct.
0: In Svizzera hai dato quest'on una raccolta da record mai l'intera, truffles.
3: No.
4: Correct.
0: Mince Svizzera in Svizzera mangi in media circa 11 kg mai l'intera, truffles l'on.
3: Yeah.
4: Feliu.
0: Al concern d'autos VW reduce ses personal per bun 50 mili plazza des prossims ons.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Al sitz principal da VW es a Stuttgart.
3: Na.
4: Correct.
0: La chantadura americana Beyoncé festeggia oz ses 75 anni l'anniversari.
3: Yeah.
4: Feliu.
0: Al sentis es piat col pizzlinart.
3: Na.
4: Correct.
0: Al Kilchberg schwinget, alle Jolchantum Berna.
3: Na.
4: Correct.
0: Kilchberg ist er als Sitz principal della fabbrica de cioccolata Linton Sprüngli.
3: Na.
4: Verliu.
0: Al Consum de Vin in Svizzera. In questo fecciamo, al Consum de Vin in Svizzera es it ino as ultim sons fitch ferm.
3: Je.
4: Correct.
0: Also, qua is incredibile. Avant l'an passato. A un bavù in Svizzera in media, also quei sunnischete cifre ci sa pro da mettere insieme, 25,6 liters vin l'on. Avant 5 giorni daremo 32 liters e dal 1994, also avant c'è quei 20 giorni.
4: 30
0: bot 30 ons. passa 30 tons. Daremo 54 liters. Also qua è ridotto per la metà.
3: Uai, uai.
0: E io non sapevo proprio nulla, c'è un ci va al Kilchberg telefona e per cui erano quelle domande relativamente banali per lui, però tutto il resto è d'Angela.
4: Io abbiamo detto di bie. Mi rendo per qua, abbiamo constato in media, ma in una persona svizzera, in 10 kg sono ben 41 conta, kg truffles, leon, la cantatura americana Beyoncé, festival shots, bide il 71 avel, e il 41 avel, Kilchberg è proprio la sede principale della fabbrica di cioccolata Lindt und Sprüngli. Noi abbiamo fatto indische pretensions, oggi corrette. Cordiale gratulazione.
0: Super, Sepp.
3: Grazie.
0: Grazie. Siete, c'è noi Weiner in lunedì e hai forza ci basta, era molto tempo di dire, svelta, mi compro un po' cioccolata.
3: In quale cialura, hai tip top.
0: Bella donna, allora.
3: Hai, genau.
0: Zadandani in lunedì?
3: In quel caso, Vigenze, qua, ha?
0: Buon, e allora mi allegri e già vi domani un bellissimo dì, ce non bluderà mai più per la lotta del Kilchberg e, insomma, una bella fin d'emna. Arrivair! Sersep.
3: Grazie Fitch, arrivai. Il
2: Kikerisis. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Region.
0: E dal Resch. Al 45 aval da Beyoncé, una delle cantature con il più grande successo des ultimi anni, des ultimi decenni, se c'è un po' da dire, sarà l'oremonia del tema. Intorno alla sotto, Vich, oggi qui è però RTR.

0: cum ti amo. Marco, co ta plaja questa musica?
1: Pella de meo nella grandius.
0: Grazie a Fici, des 9 minuti dalla zaturi temper buona luna e per quella pisera oz nos dirzun Marco. Bundi Marco.
1: Bienzi Livio.
0: Marco, curciau da ricevere il scotto, tu già di sdot ons, e allora dal venderdi al pebeldi dall'emna per vedere c'è la fin demna, dara davanti, c'hai planza stu per questa fin demna?
1: Quella fin demna va in us fiesta da quartier con tutti i vicini.
0: E c'è vuol dire festa da quartier per voi, so, se vai ora su in via, se mangia, se baiva stuarn, o da coci da qua.
1: Oh, buon grado, ma noi siamo tutti in tutti i vicini, mincina da prendere con noi se so ci sette. Es sind ein paar in Grand Prau, in Parcadi.
0: Parcadi oder Prau?
1: Ja, ja, dumm ist du, das ist nicht kombinau. Da hat den Grill, wenn sie den Kruschein können so linke bringen, die Gionge.
0: E allora?
1: Mit dem feinen Salat, prein kun, a parte kun Chelsea.
0: Grandius. Also fangen wir schon das Spiel Blair sonst?
1: Kus als Sekund, können wir uns
0: Il primo ist stato un gran Success?
1: Ja, lui hat auch Zigarin, das haben wir auch mehr. Aber, uan. Also ich halte meine Sermla.
0: Marco, grand Thema per Moment. La ciaciata grigiuna. C'è relazione stu con la ciaccia?
1: Ja, io vai massa, non sono in massa, parenz da mai, che vanno a caccia. Che uno se c'è nua e io aul.
0: E allora dai mi c'è tanto un tocco.
1: Ja.
0: A gente vagina?
1: Ja, qui vai per pfefferni. Dich, oi lue bien, qui è fit speziale, aber hier bien.
0: E pro tai, kreisch, la, tu potessi erta mette la wanda dir nia da ciaccia?
1: No, con sta la tia si, prenderò una, qui non avrò una. Ist der Dina Marana Venn?
0: Ah, puoi già lasciare fare a scolex. Tu già schon bis, as ma dita wand, er?
1: Ja, ihr wollt giù la cajun, da din, bien colleg da luz, cassetau. Io credo che era in Cavriera, ma so bossi dirs.
0: Also, a casa, Marco, se ci avrò, scorsi sono grandi, non venni cerfs.
1: No, no, no.
0: Don't sash, eh?
1: Yeah.
0: Ok, Marco, e allora, forse vogliamo già vedere anche tutte le cacciaders?
1: Io già sarò che noi sapessimo oggi già a tutte le cacciadures, a tutte le cacciadures, in B, nievgi da caccia, a speranza in qualinda dels oggi la cagion da puspa in i dat la stia seta la prima selvagina oz.
0: Bon, e allora Giovanni, noi diciamo in Engiadini Valmesteir un bellissimo plat per giovire una bella ciaccia. Sa c'è?
1: Poco ci l'ho, c'è il lago.
0: Bot, ossia tanto la monia, boc in bocca t'luf.
1: Bocca t'luf.
0: Da rasa qua in sur selva, per vedere c'è Romaunch, es Romaunch.
1: Exact.
0: Grazie Fitch, Marco, bellissima fin demna, bella party, ed in lundus di abanura, dal Daniel ora c'è da più dettagli, forse è dalla parte, e io spero che tu non esci ora là a modino stuarne.
1: No, no.
0: Grazie Marco. Like the

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, ielas otsch, miu num Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. A quiera vuole il Parlament questa giada examinar las mesiras da sparn che il Cussel della Cittat propona. Er il concern Volkswagen planisesce ad relasciar fino a 15% ses personal. Oz dati aura da stat con fino a 30 in graz a quiera.

0: Auter canca vant dus ons, el Parlament acquira questa giada entrà en el paquet a Spargn che il Cussel de la Citat propone. Las singulas mesiras doan venir discutadas en una commission e per part durant la debata da budget il december. Per spargnà en tot 16 milions francs doai dar pass a 70 differentes mesiras. Concret, du entrant der Auter venir stricciades las classes bilingues romances sin il Schalim superior. Plinavant, du ai erdar pipaucas coaliaziuns dals bus de la citat, eris per caris gratuits sin la Obreau du ein venir stricciats. L'emprim paquet a Sparn del Cussel de la citat veve il Parlament refusà il 2024. La votazione a Musté davart il Park de Gius e Moviment naia bec contrafaccia al drec. Quai ha decis la drecira superiura, scola Vishnanka da Musté scrive in sia comunicazione. Il mars veven las votantas e dels votants approva il proiect sin la Real Fontauna. Per qualche la votazione a contenir il contract da drec da construzione, et in empresta 1,75 milions francs, a ella tenor ils recurrenz viola il principi dell'unitat della materia. Tenor la drecira superiura na sae quae tentant bec da il cas, per qualche las duas tumondes sain material mancoliades e servien alla medema fina mira. Contra la decisione della drecira superiura pon las partides anc far recurs. Il concern tudest Volkswagen ha annunziato a stricciare il proximus ons ulteriores 50.000 places. Insieme con mesire sta sparin che il concern aveva già annunziato avant dus ons, planisesce VW uscire a stricciare fino a 100.000 places in l'entir mund. Quai munta avar 15% l'entir personal. Con quest pasto è la facente venir sanada e preparata per l'avenir. Tra il concern tucinen tut 10 marcas d'autos, sper VW in cui altrantar auter Audi, Porsche e Seat. In aeroplan della Swiss, che era sinviadi da Turic a New York, a Irsaira stui far in atterrament d'urgenza e nel Canada. Ragion per quai saia sta in passagier che agi problems medicinals. Il passagier saia in Canada veni surda in cira medicinale, scola suissa gic, sin domanda dall'agentura da novitats chisten STA. Su Enterlin Cap, aia l'aeroplan con passa 200 passagiers continua a sviadi a New York. E nos veninter il risultats dal Balapé. En il rom della Super League, aia l'FC Basilea pers contra Sio con in adus. Plinavant a Servet pers contra Lugano con nulla ad in. E tar il hockey sin glatsch, per il campion svizzer Fribourg, ha la stagione comenzà con in success. En l'emprim giu della Champions Hockey League, an els batti il campion austriac Graz con 4-2. Per las ulteriores duas equipes svizzeres comenza la Champions Hockey League questa sera. Il club da hockey da Tavao vinga a giocare a casa contro il norvegiais da Storhamar. Ginevra Servet, medema maina casa, contro il Eisbären Berlin.
1: La meteo.
0: Oztati aura da stat con Blair Soleil e Strusch Nivels. A quera arriva la temperatura fino a 31 graz, en la surselva fino a 28 graz, at en l'engiadina auta fino a 24 graz.
1: Vias e traffic.
0: A Claustra esi en il tunnel dal Gotschna da quintar con impediments da traffic en oma duas direcziuns. Quai per via di auto ca gi in a panna.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: En es la Sotti Cinc.
1: RTR. Brand. Brandi.
3: Eschat maridats? Flott, Spraunza, Fortunazi, Fortunadas. Ma la prossima mezz'ora è anche per tutte le singles. Persone che non sono maridate o più maridate, io ero un avvertimento per tutte le omens. Un tip per la vita, per dirige. E tutto qua in forma musicale da una grandissima della scena da musica. Qua è RTR in venerdì. Se già vi un buon
2: RTR, dalla Damau alla Saira.

0: ci sa, forza c'è. Uno cella ci dis vida a ciaccia otto benura botes, shonder ciao, tuarnada, in ciamona, e loro coselli da metter. Ossa, a mon papi da dat al radio. Io non sono a ciaccia. E se non fossi io qui, o al secondo di da ciaccia, ma ha grande interesse per la ciaccia, e per buona musica da ciaccia, una delle più belle canzoni da ciaccia, dai ossa. Per essere anche la lingua da ciaccia, un book capital.
1: RTR, mia canzone preferita.
2: Io sono André Tomaget, Fravi d'Armas, e se vuoi ancora una canzone preferida venio seguirtel Matiu col bocca moccia. Gli avvisa la tozza in una buona caccia.

0: So è vis con controllas oti 22esi.
1: Hey, Houston, we've had a problem here.
2: Can say again, please.
1: Houston, we've had a problem.
0: Legendar, oh, Houston, we have a problem. I legendar, ma senza problems, veni erossa.
3: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: As 4 de settembre del 1981, ne appena uscita a Houston, senza problems, una città che intanto per le grandi della storia della musica, ne appena Beyoncé, ci festeggia oggi 45 anniversari. Curanti cinci, e la quella donna intanto c'ha atras, se domandano in quale età ci comportano un secondo caffè, salta Beyoncé a moduna su high heels, su spalgs da tutto il Monte Gudonia, milions. Comenzà sia carriera famosa alla io scocco membra della band Destiny's Child, c'è un che c'è in tutto tanto rato per i denti scocco esquia. Dal 2003 alla allora lanciassi la carriera da solo e dal 2010, quart doce ses on, un musicista prominente, JC, te la domandasse la vota al marider. Dal 2010 alla scritto un talk ci des avanzà un paina di una hymn da singles e des nempe un avvertiment per mincia on e un talk ci des far coraggi alle donne. In quella canzone animesce Beyoncé nempe a tutte le donne da se separare da lor amis. Si non fa una domanda, vos ma marider. Un toc ci ha guadagnato quell'on e l'ho riuscita tra i Grammys, tanto l'altro quel sco Milder Song da l'on. E per vedere che per noi è be al Milder buona bot per voi, da Kleinius quel toc inter ed intrat. Qui è Beyoncé con Single Ladies.

Charles Fans, sua mamma ha cominciato a fare caruzzi nuovi mainz per questo stock. Voi non state a avere nessun tema. Idea era un sot legendario per questo talk. Single Ladies, un dei grandi hits della grandissima Beyoncé, ci festeggia oggi il 45° anniversario. E beh, per dimostrare che qui non è Beyoncé Tavella, è diciamo svelto, un dei grandissimi della scena della musica. Fino al dì d'oggi a Beyoncé guadagna totalmente 35 Grammys, per questo ci non avessero da sapere, il Grammys è l'Oscar della scena da musica, 35 Towns, sco ningiun altro musicista e musicista sin tutto il mondo e in tutta la storia. Beyoncé, happy birthday sul 45°.

0: musica nuova di Alex One, Passenger, durdì al prim qui a Pro RTR. E da musica nuova osa pro... ci dà mo tot da nov, Maria Fiali, con le noitats.
1: Auter kan gavand 12 ons, el Parlament acquira questa giada entra en el pacchetto Sparn che il Consiglio della città propone. Le singole misure stuan venir discutades en una commissione e per parte durante la debata da budget il dezember. En tot vuol la città sparniar con le misure 16 milions francs. En il vest della Germania hai parada una sabotage ved un indriz central della raid elettrica en la città Dormagen. Il chat di un obiect suspectus a procurar per un'azione della polizia, tenor in primis in conoscences, s'adrezia alla azione contro l'industria d'energia fossile. La Cuba ha incet d'avrirsi economia per investors dell'exterior. Quaesca reazione sin la crisi greve nel paese e sin il squitch del Stati Uniti. In questo connex alla regenza cubana pubblica passa 170 nuove misure. Trant l'altro venga il settore di mobilis avert per investizioni dall'exterior.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Non so se fosse c'è chiandra, e se oz sperlais o flums o forse da fatta anche in bons pubblici, se credo erla sul vagina cercia oz rinfraisci mai di da nempe un ulterior di da stada bellezza cum bler su laibo in giugno snuvles e appunto i nirà su a oz ammoneada al piciadi da tot l'emna se aspetta a quaira intorno 31 gradi schlö bot da per tot tanto 27 e 29 gradi i di nengiadinata dai oz è circa 24 gradi. Mene ira ciaccia con ciaccia quarta e t-shirts.
2: Vias e traffic.
0: Ningiuns empedi mainz actualmein sulle vias grigiunas al tunnel da Gocna a Clostra es der ciao liber. Fat attenzion e buon viadi. Non dubbi, alza per noi le novità, la città da qua era sto sprogner e questa è da altro come avendo a onza al Parlamento della città da qua era osa dit sci nu lain sprogner. Ma è stato in combatto finci di stati di scelte in avanti, as argomenti pro sprogner e contra a muovant le snof un de nos temas flottisce di nostra compagnia.
2: RTL, unic e simpatic.

Musica ci sdruaglia al Dordaunzas, grandissimi da Patrick Hernandez, Born to be Alive. E qui sono sbulais, con giovius.

845 anys. Nu scrivain a 4 setembre 1781 a un 44 persones, colonists i colonistes, also, perciò tots m'inclean Siedler, fondà una nuova colonia alla riva d'un flum in des Stadis Units. I nomnà a lö auni, attenzione, se stu nitrar al fla, El pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río de Porciuncula. Circisce, ah, ma stius, schon osinia da progavi de gonda per me spagnol, ma circisce, oni non na quel nom. E per fortuna a quel lö oz un nom un po' più quarti, più simple, nempe L.A. o Los Angeles. Qua ci comincia oz avant 245 anni con 44 persone. Esatz la seconda più grande città degli Stati Uniti, con passa 4 milioni, al centro di Hollywood, qua sono steiline e steilune, sbrinzle, glamour, un ocell star da film. E dice, nulla mai. Per aver cominciato con un point plain colonist, però un flum. Ma qua sono gli Stati Uniti, oh? Tot sto nier grande, oh? Simile si oit col hamburger, da un piccolo hamburger hai tot ne ha dat. Al Grand Big Mac. In 6 minuti dai posto del caffè e si la snuff. Che forza è un uccello stortino.

0: Las novitats der RTR.
1: La Svizzera ha ervin avanti a speciarsi nel sistema per la defensione dall'aria Patriot. Ad in Germania ha imparato ad aprire casse sabotage per l'indirizzo della rete elettrica. Jeles Nov, per voi al microfono Maria Fieli BNG. La Svizzera ha ervin avanti a speciarsi nel sistema per la defensione dall'aria Patriot. Suenter che gli Stati Uniti hanno deciso di fornire in prima alla Germania, in stile da scofaggio alla Svizzera, aveva la Svizzera speranza di survenire almeno parte della fornizione della Germania. Il chef d'armamento svizzer Urs Loher ha detto in verso SRF, nein il discorso con la Germania den tant portare a Gin Fritsch. Con la fornizione per la Svizzera, quinta Urs Loher pia il pibaut a partire dal 2030. Tras quai crescien era els costs per 1,7 fino a 4,3 miliardi francs. Per via delle malaure, il venerdì passato in la regione di Turic, alla Suisse stui annullar 125 sgols. In tutto sono passati 15.000 passagieri stati per tutti gli sgols.

0: als Schritschatz u retards. Quai agi cimpledader de la Suisse sint un monda de l'agentura de novitats AWP. En el vest de la Germania ai parada in a sabotage vid un indriz central de la raid elettrica en la citat Dormagen. Il chat din obiect suspectus a procura per in acziun de la polizia. Schuela agisce invers l'agentura de novitats tudescia DPA aia ella in a brev de confessa vantmaun. In quella vengen era menzionats dus autors casta sabotage an conoscenz. Tenoran primas an conoscienzes sadrizien las acziuns contra l'industria d'energia fossila. La polizia saia anche in cercia dall'autur della brev. Tra l'obiect suspectus s'attracti a tenoran primas rapports din indriz per saietar raquetas sets construides. La Cuba ha incetta avrirsi economia per investurs dall'exterior. Quaisco reaktions in la crisa greva en el pajais et in el squitsch del Stares Uniz. An quaisco nex alla regenza cubana publica passa 170 noves mesires. Trander auter, veng a sektur di mobies avert per investizions del exterior, plin avant do ein interpresa statales daventar pi independentes.
1: La meteo.
0: Oz dati aura da stat cum Blair Soleil e Strusch Nivels. A quir arriva la temperatura fino a 31 graz, in la surselva fino a 28 graz, at in l'engiadina auta fino a 24 graz.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Noi siamo pronti, e voi siete forse pronti per una pausa di caffè di venerdì. Di me, io dai a un'altra vostra collega, i colleghi da Laur, dati una bella patafada e tot vin buon. Mes nom Livio Foffa, flott restauat, eschet stats in nostra compagnia.
1: RTR. Mes radio, mia lingua.

0: Nei, nossa steile del Schlager today, Beatrice Egliani, dul di cun Au Revoir, in uno di giai nossa Au Revoir, din per sé. Happy birthday!
1: La cupina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Non lo accendo, 20, 25, 30 al numero di telefono per dar tras una gratulazione. Ci ho conosciuto di meno di 5 a oz, a 4 di settembre anniversari. E allora telefonai ossa 0800 20 25 30. Una gratulazione per di dots aini schon chüf. Cici gratulesche Adel i kunchai musica che quai vegn fats un plagiar dal Daniel a partire dalle 12:30. Toni Casalta da Lumbrain, ci fiste già shots, ses 60 anniversari, po zalegrar sin una gratulazione. Sinceras gratulazioni, da questa parte, io so scodit, po da tras un'ulteriore gratulazione al numero 0800 20 25 30.

0: to try. Ed es venerdì 4 de settembre e nu niena che gnoscher un ulter jur. Jubilar, ci festeggia schotz anniversari.
1: La copina.
2: Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Hai, e a propos scuol al telefono es Anita Parli, cioè io giovus erdo scuol, cioè giovus un buon dì, però oggi c'è a dire a Güet Morga. La copala va in peol valais, don Anita, a ci i ciai auguri sal per gli jubilarin.
3: Hai, quella nom Luc Simeon, complice in de Jons, e disincharmat, el fa cosa ti dico qua Hoseloop la concorrenza
0: el fa la la lotta design
3: la lotta preciso
0: ok ma os valesans ci sono ferms pro la lotta non conosci attualmente in giunz ma ci sa forse c'è Luca Simeon e si allora al prim
3: vieni al mince forse scusa forse cosa c'è no
0: Vegni al mince tanto mo in giardino, quasi un terviadi, ha del valais.
3: Ah, sei duro. E le stati in concorrenza sulle moto nell'unz.
0: Ah.
3: A far.
0: Ah, la lotta.
3: Hai.
0: E allora vegni al mince tanto pro noi. O se c'è chi mi ha detto molto bonder, donna Anita, in clela a Luca.
3: Ma romanzo di top. No, è un romanzo.
0: Ah,
3: è stato. Batte la mamma di scrivere un romanzo con lei.
0: Per fortuna, per vedere quello. I flusci ti avessero tu dai, adesso forse uno c'è la malincletta.
3: Ma hai stati attenti, ci discorrono.
0: Donna, i flusci, con qua c'è l'esda che ho, i va a scuola che ho, ti verrà l'altro. Qui ci va l'esertuccio, eh?
3: Questo coprono stiroler.
0: Beh, preciso. Tot divertente. Don Anita, sì. Luca Badaraccia, nona a Sciliavide del Nutrametain, Adel, la Cupala, Ficient, Iolvalais. Giorgiana, Luca, una bella festa e era nona un bellissimo dì. Arrivair.
3: Grazie, sì, bel dì.

0: Qui c'è stato Mario. Senza Pacchioli, Let Me Love You. Ed è le 9:24 in 6 minuti. Surpiglia qui a Angela Henry. Angela, c'è un punto culminante da tia emission?
1: Also ich komme prim tra mein alte Chausas du in Corinus pela do di Javlieda.
0: Se ci convenia.
1: I crei ci sente che ne dire nus, aber ci so. Forza tutto norma, magari dati surpreses.
0: E lura da spö er a un das highlights della chacha per chachadas e chachadas, ma in postuit er per totas con familiars amis de la la butin la preda scusi non online per il momento si creiamo più semplice cioè non diciamo c'è chi dice ogni annuncia c'è chi si può molto annuncia c'è chi annuncia
1: esatto e se vi annuncia il bocca che vriel con sisne de plic cornes ne quindi di naso
0: quella è squernada
1: esatto quella è un event
0: però tot c'è la sbestia
1: quel petais charves de tutte sorts tot a un liber
0: ad ogni sietà e io son relativ mangi bler non dul di o zabanura era in salute da ciaccia un ciaccia in zursis c'è sietà quattro cervs in
1: incredibile
0: una. Incredibile eh? Basta Angela io craci convegno da tagli in avant RTR scodit in pacco mainz con Angela Henry da mia vart fisi stat qua mesnom Livio Foffa stat bene. Teile as orelhas.

0: Mes di, mes radio.
1: Magari dati da quellas notts ci sveglia bege proprio da se dormenta ben, curcins of final mai in niente domeniau, venis tutina puspe ad ina nona vaun. Pletost ina pauprasien. A cu dormins, schina ungel, stagne ben, klar. Curcils veglia rinsch grigna. Al microfonze l'Angela Hendry, spera ci vus veges giù ina migliore notts ciù.

0: Marco Grischot, Stefanie Netzer con 364 G's. I parla di essere in nus, in nus, in ticket pledire la chausa attuale, che non sono curin. Non giugai in altro rondo 12 e irvaisem provau con quale proposta sco.
1: Io dico la guila da mettere in fil da cusere in nus.
2: Ed è pensato che potesse essere una sola, che si mette anche le sciarpe.
3: Queste gomis per le scannas.
4: Ma io procuro da l'arma.
5: La dettaglia? La construcción.
0: Quelles propostas en sacentadas se la liesta che vos enfleis in rtr.ch lo veis del reminent e els cavazins actuals nos jugain ein ferm 2 minutes.

0: I en quart van las desch nus giugain.
1: Che chauses.
2: Presentada Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: Adieu a dich, nus giugain ronda 12 i dat pia de gudinie in bonda compra de 120 francs. Adesso vos vais a dir, schon udiu a ignede nell'altra uscea ven la chausa de scritta.
3: La chausa è concepida per un'altra chausa. La chausa protegge. La chausa ha una funzione specifica.
0: Chi ha un'idea che non si vesse non curì, 0800 20 20 30, se vos leis la gnella chausa 0800 20 20 30. Also mira, RTR L'Angela, ci viene me con la prima proposta da dots?
4: Ben di Angela, che fili, come on.
0: Bien di.
4: Oh, io provo le lentines.
0: Le lentines, quelle da visita?
4: Sì. Yeah.
0: Co venisse in quella chausa?
4: Poi grazie a me, amici.
0: C'è spontan.
4: Spontan. Io mi ero tra te che rinna, dovelle di noi, grazie a forse se c'è le lentine.
0: Exact, date a differentes grandezze, io crei le pinches diras, le lome sempre grandes, paura me de material, se si vuoi immagina. Yeah, os vai. Amblidai qua ci ho detto. Abre le lentine. Voi, che dinca ascoltò qua ci nus un curin, adesso mi rainus. Ah, bene del tutto qua ci nus un curin, grazie per la proposta.
4: Grazie a lei.
0: In bide.
4: Addio. Ciao, Andrea, merci.
0: Les lentines sei bene mirainus vinavaun, RTR L'Angela, c'è qua al telefono.
5: Bien di, cosa la gabi che è cop?
0: Bien di.
5: Bien di. Ma è proposta fuori il scazzes.
0: Il scazzes.
5: Ja, bene.
0: Mhm, els protegen. Concipi per in altre chaus, also concipi per els pais.
5: Ja.
0: Aha, els cazzes. Eine interessante Proposta. Was schon ein paar in Tag an in der dritten Direktion und du tine bitte exakt.
5: Ich
0: will. Mujer in Auto reden.
5: Ja, im BD.
0: Zum Lohnt, adia.
5: Grazie, adia.
0: Wir rein uns wie eine Wahn. Chi è col telefon?
6: Al Bundi, Don Angela, quest Marlene Solinghe de Santa Maria.
0: Bien di.
6: Io dice quest per le orecchie, per cui gli occhi ci non può dormire, ci dica nera. Scusa, dice, ora stupse, l'odore.
0: Exact, Oropax fosina.
6: Vai, ci si può mettere in le orecchie, sai?
0: Exact, perché veni bi disturbaus la notte, de tutte le canere, ne esci in svolto concerti, proteggi di era, si è meme di daut. Cui vai, vuoi giovane la dovosia da Oropax?
6: Ma, chanter lunch nulle più.
0: Lu vai, bi di cicci di storba la sien. Als Oropax, von essen wir liesta, stummal.
6: Grazie.
0: Salut zu Santa Maria.
6: Adieu.
0: Du hast Chances weisam. Wir rein uns nicht d'accord. RTR L'Angela, chi viene mit dem Proposta Nummer 4?
7: Gioca Wiesel Marcella, da Villa.
0: Bien di.
7: Se vez questa la Feste de Viaggia.
0: Feste de Viaggia. Vos weis da quella?
7: Geva wea per trova l'ancus bubiaiva.
0: Vedi si se vens?
7: No, poco si se vens.
0: Quel giden jeff propi crauscins stui taisen jo, vedi a cins o scuola un tec de ple se dirtat, ins vende sette neintec mer, la balanza.
7: Genau, exact.
0: La festa de vienda. E vedi a?
7: E poco, che se
0: vedi? Vedi a in altrieda. In vide.
7: Adia.
0: Adia. So, una chance weisam de di per quels 120 francs che des de gudenier oz. RTR L'Angela, chi è qua al telefon?
8: E questo lì di domenica, un di Angela.
0: Bien di.
8: E pensava le sandale.
0: Le sandale.
8: Hai, o lo stocco, lo sei, qua ci sei, tu se lo stai, papi lì.
0: Mhm. Forse, qua ci ho detto che c'è, se ti neanche c'è l'unce ne ven.
8: Non è per la forza, sono le sandale
0: le las sandalas. Madame Leon Schnevensch, kurz gezess. Ich habe jetzt ein Chip als Pais. Fetch Bujen in Autorieda. Sind wir ja und da dir. Kawai Forzmann auf, wo sind Texte verliehen? Wir fordern da und nicht. Ich habe mir schon Propostas. Lenjau, lecciau se vai sbedja, quai monta de maun giugais luschon per 130 francs.
1: Che chauses.
2: Presentada Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch

Eros Ramazzotti e Tina Turner con Cose della vita can't stop thinking of you. Ein 30 minuti a miez seiles deisch. Lu, raquenta Maria Fieli, ti ha dato da neif, dantau ne vantat lai nos aun.

0: las novitats der RTR.
1: En connex con il process da Bondo en tutte le 5 persone accusate venire declarate non culpantes. E la Svizzera ha ervin avanti a speciarsi nel sistema per la defensione dell'area Patriot. E la stias, per vus al microfono, Maria Fieli BNG. Nel processo da Bondo ha la dreciera regionale a Malögia declara non culpant tutte le 5 persone accusate. Tenor la dreciera Malögia naia dana Gins Musamens che avesse emnes avant la crudada da Krapa da Sengs per la catastrofa. Uscia e ella venida alla conclusione che le persone accusate naien betch mancantà da prendere mesires sco da serrar las vias da viandà. Accusats erano dus representants del Chantun, in geologo extern e dus rappresentants della Vishnanka Bregaglia, tra quelles l'anteriura presidenta comunale e consigliera nazionale della PLD attuale, Anna Giacometti. Tra la crudada da Krapa il 2017 in mortes 8 persone. La Svizzera ha ervin avanti a speciarsi nel sistema per la defensione dell'area Patriot. Suenter che gli Stati Uniti hanno deciso di fornire in prima alla Germania, in stalle da scofaggio alla Svizzera, aveva la Svizzera speranza di sorvenire almeno parte della fornizione della Germania. Il chef d'armamento svizzer Urs Lohr agisce verso SRF, nel discorso con la Germania d'entant portana Jean Fritsch. Con la fornizione per la Svizzera, quinta Urs Lohr pia il PIB-Alt a partire dal 2030, tra cui crescian era els costs per 1,7 fino a 4,3 miliardi francs. Per via delle malaure dal venerdì passato in la regione di Turic, alla Suisse stui annullare 125 sgolz. In tutto sein passa 15 mili passagieri stati pertucciati da sgolz.

0: Als Strichats u Retards. Quai agi cimpledader de la Suisse sind un mond de l'agentura de novitats AVP. La Cuba ha incet d'avrir sia economia per investurs de l'exterior. Quai sco reaktions in la crisa greve en il paiais e sin il squitch del Stati Uniti. An quai sco nex alla regenza cubana publica passa 170 noves mesiras. Tranter auter veng il sektur di mobilis avert per investizions del exterior, plin avant tu ein interpreses statales daventapi independentes.
1: La meteo.
0: Pots dati aura da stat cum Blair Soleil e Struz Nivels. A quir arriva la temperatura fina a 31 graz, en la surselva fina a 28 graz, at en l'engiadina auta fina a 24 graz.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Procura per pinche surpreses quai è adina bi. Per la persona c'ho l'idea e per la persona c'è vien pu per nieda. An conoscivus una persona c'è vus giais da quella fagessi bugien una surpresa con di un grazie feg via RTR ad usce è con 4 metri flures, lu stai vit londer, al microfono zell'Angela Hendry, c'è vis du vus totes a tots in bide.

0: et Sheeran cun Camera. Vustet leis RTR al venderdis las deisch a quasi in quarti e tredisch vergiau, a vus weiss quai el moment del amna che nus procurain per una surpresa.
1: RTR regala per vus in grazia fitch.
0: Anche non ci vuoi una persona, ci vuoi già quella che merita il mio grazie fecci. Se non per cercare in la caccia, forse il collega che viene di là ci è da trasportare la preda. Né la vagina ci prende di incontro pax, ci vuoi essere sbagliata. Né la mamma ci si gira a dina da mirare dels beadis e delle sbiadies. Raggiungi di grazie fecci dati bieras. Se vuoi lei fa in plagiare speciale via RTR, se non sei osa tirme 0800 20 20 30 0800 20 20 30, usci ci vus vais di da ci ci vus giais in grazia e per 4 meter da quelle persone, ni da quella persona bialas fluras.

0: Il Challender.
1: Allon non vide il cinema sul piazza d'un concert Monte Mai. Il progetto d'art pop svizzer-caribic unisce in miscaida de melodie espansive, voci eteriche, ritmus electronics captivons. Fabio Besomi, Fabio Pinto ed Anais Schmidt meinen il pubblico sen in via di avventurus tras musica de pop alternativa ed elettronica. Il concerto questa sera alle 8:15 al Cinema Sil Platz a Lyon. Als dus tocken al 6 de settembre vien festival al Seattavel Jazz Cour Festival. Durant schon seras pulsation alla post-remise a queer al jazz alla musica improvvisata dall'Europa live da tier a liber dell'intelligenza artificiale. Ins stop bide che P-Jazz per senti el. Jazz e musica improvvisata viven al moment. Questa sera la si semiasa alla post-remise a queer con Shin Trio, Christoph Irniger Pilgrim, Enemy a Prima Vista, Valeria Zanker, Let Ein. Al Hotel Palace a Schuol vien invitau al Ecstatic Dance per Sutà. I vien invitau da se montà a moda libra e da se uni profondamain. Questa sera la siata miasa tocca las deish al Arven Salon al Hotel Palace a Schuol. L'uvai mandus preavis per demaun sonda, alla Chiesa Planta Semeden vien presentau in l'uvratori de textilias con la giufna designer de moda Julia Seemann de Turic. L'uvratori Reuse and Repair vien l'uvrau conscientemain senza machines de cuser, con semplas tecnicas artisanales. L'uvratori el entir de alla Chiesa Planta a Semeden. De Flums vengono vidati in Caffè Remonge della Unione Romancia Rezia Bassa les nuove miase tocca les indis al Caffè Bistro Scocht.
0: Il Challenger.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky. E Roland Schiet, la caccia auta grigiuna 2026, ed è terza la brescia ed accompagna quai teams special con le più differenti azioni di altri autori con annunciare la preda alla fine della caccia guadagnare la patente per l'on prossimo.
1: La preda, presentata alla Banca Centonale Grigiuna, gkb.ch.
0: La prima preda, collega Gabi De Gond, è stata nuda non ad mai quella di Ladina Mittner di Le Pon, telefonau al bab Andrea Mittner.
2: Ma mia figlia ha avuto la grande fortuna di sloppettare un bel Cesar de Chevriol a Pontresin sulla Sblais, in un sol plagiare.
3: Adott, schon il prem di de caccia giù grande fortuna, co aile dau parte vus immediat, Nico?
2: Sì, sì, la so bit tramise una fotografia e scocci tocca e loro vanno svelta tutti i contatti e dosa sono inviati per davode.
3: Ah, vus mai per la preda? Figlia esazione in viva?
2: Ah, è mincia casa, sì, sì, ma varano una iva e di meglio in vin.
0: Se è vus leis annunzia in ventraivel che c'è dur ne che c'è dur con si è preda, sto è sempre mai in vai per mounts un pau informazions per nus. Spel nome l'adresse del che c'è dur e la numero de telefon, lu lai nus vai. C'è c'è venio si tau cu noa de c'è uras, a nus dovrani una fotografia del che c'è dur, ne della che c'è dur. Ein tot son 20 animals veni annunzia e il cavril de 6 a de play roms, l'etz plats e 9 pia. Se vus leis un c'è una preda, vais ossa le cajun, iu arve le slingias, 0800 20 20 30, 0800 20 20 30.

0: Fiordaliso, sotto il cielo di Roma. Ad ora vai al telefono al Jatjen Stricker. Ja, tu dem li dau de domandare d'onder?
1: Edem Üsteir.
0: Vus Üsteir sind in Ziele zu Kunde Preda.
1: Das sind die Cinci Hans Assent.
0: Ah, Tibi.
1: Io se es na qui a Proessia. Es an in abitazion, il es an qua aus.
0: Chi ossi tau chi?
1: Quai es Bruno Cenet. Dem Üsteircia se età in a muoia de vaccia de cervi, ma alena de calas bunas in a iufna. In un muoio è già in un'anno.
0: Allora, questa è il servizio da quintal?
1: Questa è la sera, sì.
0: Allora, immediatamente da parte, né? Questo venisse su?
1: Allora, è da stato da dire, sì, allora, per davvero, allora, naturalmente, non c'è nessuno per, o intorno alla sotto, alla cifra, nostra figlia, il telefono, c'è il figlio da dire per davvero. E allora es nis no dus in sembra allora appunto per davo. E ven loro news di dire appunto tornar loro e a dirà loro vera lunch perché ci no es nis in quel desero donti loro camminamo fin o dom e con l'auto fin anti la chiamona con la bestia. E allora per ci cerve quanto la roba della scrittura ci vuol tot per la burocrazia ci vuole per sluppetare o per dare odo o per mosare la bestia e loro è una news loro vera tarte e sono arrivati solo noi già qua con tutto
0: Adelu gradi a in mazzleria ne noa?
1: Io so qua viene fatto a buon'ora e sono inizio loro appunto appunto prima fino a stata mo, caso ci dire sei tarte non viene neanche a poter mosare qualche ciaccia no?
0: Sa controllare
1: al primo buon'ora da telefonaramo adesso e loro è stato fece e la di dire diretto in baceria con tutti i miei là a fare le misurazioni per ci dire a fare una ricerca e con queste cellurs e la melder metter subito fra i
0: exact aber in te che giunto fa fiasto vai schon in giù.
1: Ma veramente, no, qua non è questo l'anno loro più fare. Ma faranno loro più che non mangiano le lionge, il salsiccio.
0: Loro vengono fatti fiasta da dreci. Ox, è già un udiuzzo c'è del Bruno?
1: No, qua non è molto di noi. E appunto, lei, di questa valmore del problema, che col telefono non è a noi. E sto a vedere, c'è tra loro, magari ben lui, ci dà contatti, ci danno anche una...
0: Navaja. Ušičil skačadur, če von lo kača, von propjan škod vil, sen se svaj telefonar, škriver me sadi za disabditej.
1: Kaj je proti vse, a ina kaj na italijana funkcionu, i kaj je za njero in tertok in ora, orda laval, pa si čuf ad in čum, pa si no, be, appunto, be nasa figlia idee, a picciar su questa bestia, pro noi in casa, vesan, e non gli provavo il telefono perché avevano stato avere aiuti qua avevano potuto arrivare a telefonare loro più da volo adesso telefonare un po' di più ci vengono evitare no a pecce sulla bestia ma ha funzionato appunto
0: tocca il fin finale e, è tutto funzionato
1: o se avesse per fine il numero del telefono da Bruno
0: perfetto lui stai usa un esperto al telefono mi rai non sguai grato che lasci la prossima canzone Judic sincera gratulazione vi è plegiai lui è vinavano di tutto il scacciadurs tutto il scacciadurs e del scon familiare se seguito
1: grazie ora grazie a tutti
0: addio
1: e risora a tutti e rimai con anche
2: La Preda presentata alla Banca Cantonale Grigiuna gkb.ch
0: A se vos vais in a biala fotografia, a in connex cu la caccia termati quella de nus, perché els collegas de multimedia sapin puspe fa in a biala galleria. A questa sera scudina durant els dis de caccia, els salits de caccia, les nuf tocan les deis. A demaun la proxima chance de annunciar la preda.

0: RTR Impuls.
1: Palanciata della caccia dati questi amne impuls da Benedetto Vigne, Otskultetel, Barba Tona e Ses Ciaun.
2: A caccia geva Barba Tona, Adina insieme con ses frar Florin, a caccia bassa. Els lavoravan omadus en la hotelleria, en casas da noblezza e ricciuns. Linsco prim camerier, lautersco chef concierge. L'October tornavani dalla stagion en avos en il Pichenvich Alpin, abitavan en il Strec, ma ospitaivel niu da lur casa paterna, ensemen con la famiglia quinada. Parents cals steven fermamain a cor. Ma en il ciao avevani in unic patrac las lieurs. E qua ciaminavan ils dus la damangia avant l'alva, singive lur buis marcasauer, buis dubles caliber sedes. Disats alla mandura de hotels da vaglia, eran els vestits impecablamain en fiuter vert scir. Diana, la deessa della ciaccia, aves frangi plajairun dals vesair. E becemblidain, spirels trotava la lora, lur ciaunetta da lieurs, razza luzerner lauf hund. Adina allegra e viscla, leda d'esser final mein libra. Perché il resch da lon era la dina en ciadaina. Ils dis ciauts avant ciasa, las noz en stala, den virn, den or in qual spasseggiada, di e noc, en il ciaut dal bescham dal quinà. Ma la stat, curca la sterlamenta era si montogna, giaceva l'ora, savent sol suletta, en se spau per neu de strom. Da quel zons ne discorriva anche na gin da tortura da tirs. Tut mo per via della ciaccia. La ciaccia da Barba Tona e da Barba Florin.
0: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: En connex con il process da Bondo en tutte le 5 persone accusadas venides declaradas non culpantes. E la hotelleria en il Grischun al mais passano da dapli per notazions. Ieles indisch, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. En il process da Bondo alla drecira regionale a Malögia declara non culpant tutte le 5 persone accusadas. Tenor la drecira Malögia naia da Nagins Musamens, che aves già emnes avant la crudara da crappa da sengs per la catastrofa. Uscia e ella venida alla conclusione che le persone accusadas naien bec mancantà da prendere mesire sco da serrar las vias da viandà. Accusats eran dus rappresentants del Chantun, in geologo extern, e dus rappresentants della Vishnanka Bregaia, tranter quelles l'anteriura presidenta comunala e consigliera nazionale della PLD attuale, Anna Giacometti. Tra la crudada da crappa il 2017 en mortes 8 persones. Le temperature ciaudas durant la stat ha in atrac blers giast nel Grischun. La hotelleria ha nudà il cercle dur prest 670.000 pernotazions. Quai è in plus da 11% comparia con la medema perioda dell'an passà, scrive l'Uffizi per Economia e Turismo del Grischun. Tutte le regioni nel Grischun hanno da in plus. Il Pigron plus è da in regione del San Bernardino, Mesolcina e Calanca con passa 31%. E riguarda l'intera Svizzera hai il cercle dur da dapli per notazions, qua monta il plus a 0,5% sin 5 milions. La Svizzera ha ervin avanti a speciar sen il sistema per la defensione dell'aria Patriot. So entro che gli Stati Uniti hanno deciso di fornire in prima alla Germania, in stal da Schofac Giu alla Svizzera, aveva la Svizzera speranza di sorvenire almeno parte della fornizione della Germania. Sco il chef d'armament svizzer, Urs Loher, ha detto in verso SRF, nein il discorso con la Germania dentant portana Ginfritsch. Con la fornizione per la Svizzera, quinta Urs Loher pia il PIBAUT a partire dal 2030, tra quai crescien era il costs per 1,7 fino a 4,3 miliardi francs. Per via della smalaura stel venerdì passà in la regione di Turic, alla Suisse stui annullar 125 sgols. In tutto sain passa 15.000 passagiers stats per tucciats da sgols stricciats u retards. Quai agisce in pledader della Suisse sin domanda dell'agentura

0: da novitats AVP.
1: La meteo.
0: Oz dati aura da stad cum Blair Solei e Strusch Nivels. A quera arriva la temperatura fino a 31 grads, en la surselva fino a 28 grads, at en l'engiadina auta fino a 24 grads.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Meinus til vin. Magari vem bubiu in glas tir in chaverra, nelu la serra cur cinzo serra soncia, se vens tir fiastas. Tir me rimnel vin pletost por la giunchale a specia, ce visetas bai bienel. Il consumo di vino è usato in una moda marcante als de vos ons. Il 1994 pieva un varie 30 ons veniva bubiu 54 litri di vino per persona a donna in Svizzera. Il 2021 era in più ferm 21 litri, pie più pauc che la mia dat. Ci baibo ozzel de un vino a tirce che giun o dinus diesco proxim. Al microfono accompagna vos vino va un l'Angela Hendry. Fa plagiai!

Musica Ramon Chacotier Erter, Pascal Gamboni cun Quai Vala Ben Bie. Eirs è la femminista e giornalista americana Gloria Steinem morta al vedicne de 92 ans. Ina delle vuschles più fermes del movimento de donas als Stadis Unii, ella sedi morta in siu de chiesa a New York, a moda pajaivla, circumdada da streches amicias ed amics, cella vevi ele giusco sia famiglia. Steinem s'engagava per l'egualità de donas als Stadis Unii, de antrauter è pel drech per abort, ella leva al drech de participazione politica per donas ed insomma als medems drechs de antr oma dona. Renomada era Gloria Steinem in prim davantage sco giornalista, al 1963 aveva ella sognu in lavur an in club de Playboy a New York, lo aveva l'uvrau undercover per scriver de vart las circunstanzas de lavur de las donas. Steinem oggi dau de crea el New York Magazine el 1968, lo aveva la lue in columna politica, a quattro ans petard, oggi dau de crea el magazine feministic Miss, cun temas sco drets de bord, discriminazione alla plaza de lavur e violenza en contra donas. Al 2013 ho Steinem survenu del president american Barack Obama la Medal of Freedom, la ple auta distinzione per una persona civile, quai per si engagi per drets de donas e drets de burgais. Al 22 de settembre compara in codice con le memorias de Gloria Steinem, col titolo An Unexpected Life.

0: Vossat leis RTR Jelas Indische Trentin a Maria Fieli raquenta de nus tgei dat da neif.
1: En il process da Bondo, in tutte le 5 persone accusate, venire declarate non culpantes. Tenor la drecira malöge, naia Dana Gins Musamens, che avescia emnes avant la crudata da Krapa da Sengs per la catastrofa. Per la crudata da Krapa, il 2017, in mortes 8 persone. La hotelleria Grigiuna ha nuda il cercle dur prest 660 mili per notazioni. Quai è in plus da 11% comparegià con la medema perioda da l'on passà, scrive l'Uffizi per Economia e Turismo del Grigiun. Era guardà sur l'entira Svizzera a il cercle dur da dapli per notazions, qua monta il plus a 0,5% sin 5 milions. La Commissione del Cussel das Centuns per Politica del Exterior e per las bilaterales trais. Ella ha clairement approvato il pacchetto a contract della Svizzera con l'Unione Europeica. Quai su entre debattes can dura plirs mais. Il pacchetto da contracts va la fin del mais en el Cussel das Centuns.
0: Grazie Maria.
2: La Meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Al centrumes di resta sulle lief, a praticamente senza nibles, le temperature maximale sono di 30 gradi a quera, a 24 a lente di nauta.

0: Tomasz Dolf, Otto Barblan, Dominique Janet, Pauline Nuotcla, Linard Berdil, Yeah. Tots componists, musicists, ne cantautors grischuns, a tots, omens. Monos en las donas alla cultura de musica grischuna. Quella domanda o è Laura de Curtins, centau, la scienziata de musica orionda de Quera e se mezza als verstiz de las donas al mondo musica grischun. Ein Connex con quella tematica o ella pubblicau uon, al mat, in codistia se nomna starke stimmen Frauen in der Bündner Musikkultur. Nostra redaktura de musica Braide Janet o resdau cu l'autura de varzie plenova publicaziun.
1: Laura de Curtins, che es quai citala adat andit des dedicar las donas ant la scena de musica grischuna?
2: Ma prima d'era sgiura il fatto che finossa sei d'una be d'odie lette vis als omens ed era in mia dissertazione e n'ube omens davant mai e l'ora ne pensavo se sono le donne se erano dall'andar via e l'ora d'era giusto per caso 2050 ans drez le donne e l'ora ne di dai, cosa fai questo qua?
1: E co svai l'andar via, cosa fai a qua ir in cerce delle donne?
2: Ma ed è da l'era contro la striscia, ed è da l'era tante le lingues, e loro non è tuttora tutto il materiale che aveva, sur la musica grigiuna, romana, italiana, tutto questo, e non è tutto mangiato tante le lingues. E mi c'è tanto, sai, proprio c'è loro noms da donne, anche il text, mi c'è tanto, è proprio da dire tante le lingues, per gli uomini a cercare loro la donna da vovart.
1: E come fare loro queste ricerche, alla più facile è scoprire uno c'è il fatto, nom, forse un'intera biografia piuttosto inconsciente, dai una o forse più storie che te l'hanno impressionato specialmente.
2: Ma i da il passato donna con una bina della tour ci ha fondato un cor viril da Baselgia e ci ha dirigito quel cor per un per ons fin che la loro marità e stivi loro smetter che c'è quadere da quel tempo. Loro dai erano una menge via land bisaz ci m'ha impressionato perché ella ha fatto musica, componuto, ma era datore un'ovretta musicale, un coup de jet, con effettiva ent notes, cioè più probabile non è la scritta, ma mi c'è caso success nom, e qua era da quel tempo speciale. E allora naturalmente era una Silvia Caduff, che era la prima GMD, come si dice, dirigente generale in Germania, insomma la prima dirigente femminile in Europa. E loro hanno da invidare tutte quelle donne che hanno lavorato e lavorano ma di una delle scolisse che aiutano a tenere questa cultura musicale grigiuna proprio in vita e ci non ci fanno mai premis, ci non dice mai grazie ufficiale manch e ci sigliano di una che gli uomini non lasciano andare le spicole.
1: E da là è non ci si può fare quelle forze un po' invisibili, ci neanche ne sa ci sono ci lavorano con formie.
2: Per esempio, fu qua la Heidi Kind ci ha effettivamente salvato la scuola di musica a Quera e ci ha comprato e guardato in una casa in cui ci pone rent e fare musica.
1: Questa è una donna a Quera, ma il Grigiun ha tre regioni linguistiche, vuol dire Grigiun tudaist, Grigiun italian, Grigiun romans. Come si differenziano le donne romance da quelle?
2: Ma le donne romance sono nudes promovudes fin già bler più bocco cellas. I son si lida su sul tren del movimento romans, i son nudes promovudes er da RTR, ci porgeva da quel tempo la feva concerts, da feva registrazions da CDs e quelle donne han profitato da quai, son han da fat per part musica insieme con gruppi con Hades o gli dati una cor in curgelas ci ha o una Marie-Louise Wertz ci ha enorm profitato da tutte queste piattaforme, da questo movimento romans, ci mancava e manca moduna le donne della lingua tutasce italiana.
1: Vuol dire c'è la Romancia avrà mai sostenuto più fern con quelle regioni e come l'utesce la situazione oggi, se questo mi ha detto, se mi dà altro?
2: Ma quasi se oggi in dipo le donne grigiune e se mi dà altro, c'è in principio a minciare le stesse chance e dipende naturalmente dalla voglia, dal talento, dal lavoro, ma le piattaforme sono qua, le media sociali sono qua aperte per minciare e naturalmente piattaforme con RTR esistono in avanti, promuovono in avanti le romance, ma o se vengono tutte da loro fuori, se si rischiano di dire, si rischiano di criticare la situazione, criticare il patriarcato, criticare le role, stereotipi proprio in loro texti.
0: De plede vart differentes donas alla cultura de musica grigiuna o la scienziada de musica Laura de Curtins documentau ein siu codisch starke stemmen Frauen in der Bündner Musikkultur, die dat de comprar de pi al match.

0: Cranberries con Dreams. Ed a propos Dreams Siamis, io spero che le scacciadure e le scacciadure vengano dormire meglio più questa notte. In che se dir dormiu ben e urban colp e lo giù al cledge della vetta gli imprem de caccia sco Mario De Vonas o tradiu er sera als salids de caccia.
1: Il solidar dem colleg da menos an faccia sema gli examen da caccia che fis urban colp che gir nara cledge os da segatar cater tox cer o de vedere in cer va tres vaces. Il gratulare della sincer cor a divisir anche una bella caccia del
0: Charn de quater charvas. Codrovi grondes gelanteras. A cei foins scinzo bie charn, autor ce venderela, clar, scengedede parentela a collegas. In ce veze budieni tec charne bisciaun ca Paul de Lumbrain, sco qua ce lo tradiu de Sergio Guet.
2: Forse vegne lui a interinto carn.
3: In so già domandar.
2: In so domandar, forse cro di egiuti cei alla parentela.
0: Dalla ciarn ciu ves de bien de miu om che ci dur profites ein schedinkas mia parentela. Al salits de caccia e oz puspe di ante les novelles deis ne cidai la cajunda salida a da raquinta dalla caccia. A ci vus vais bialas fotografies ter matai quelles de nus per ce nus apin fa al plegron album de caccia sen rtr.ch.
4: Per vus al puls de la ciaccia.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: Catastrofa a process Bondo, tutti accusati vengono dichiarati innocenti e hanno già commesso l'anteriore presidente comunale. La stat de Calira planeu ils lids de hotel en regiuns muntagnardas il grigiun noda in plus de 10%. A pil paquet de las bilateralas treis dat in clar signal de la Commission del Cussei del Stanz. I alles 12, io son Gheorghine Ianchi, in bi a bien mezzi. E lei venite spiegata con tensione la decisione della direzione regionale Malöge in connesso con la catastrofe di Bondo. Tutti accusati venite dichiarati innocenti, Anna Giacometti, sco e il ulteriors quattro tocca nigina colpa a scella direzione. Per noi è Anna Caprez, stata a Puntragina a Tecla, ad eos in linea diretta. Anna, che significa quella dichiarazione per le sue persone che in stata silbeon dils accusati?
2: In prima linea è dura un grande schliggerimento, Jesse. Quel non ha udito o visto durante il giudice o preletto a buonare le sentenze, ma risentia bene in sela con una quarantina persone presenti ils accusos davanti in pe ad era tutto fitch quiet. E per me è una situazione ben incligentabile, si è uscendo lungo tempo, plein tensione, ma sono intenti passati 9 anni, da spiace 3 milioni cubici materiali, a svavano di stagioni del Pizzo Cengalo e di strutture natura, ceses a Bondo, ed er custia la vita ad oggi per summas. Di meno quella tensione, quel spissers, saranno giurestosi un grande paese, ci descrudo dalle spedle, dal cinge a cisosi in sela, ed è visto per esempio giusto zieva il processo alla consigliera nazionale Anna Giacometti in sela, ella ci dera da quella volta presidente comunale del comune di Bregaglia, ci des nida abbracciata cordialmente, giusto il prim de tuat da sia liet, vuol dire da quelle persone ci deran involvede dal 2017 in comune curce la catastrofe naturale es capitata. E Anna Giacometti mo erdit che gli ultimi 9 anni sein stos per ella per parte fitch pesanz ed ad esser fitch contenta da saver serer finalmente quist capitel. In più a lei la er sotto striccio che la sai schliggerida che la sentenz che del Tribunal Regional Malöge nus basa finalmente be sul fat in dubio pro rea di mena che nos riva de comprover quel cosa del tot si es de decidere a favur de la ciseda di in per sé al Tribunal Regional o argumentò che quei nu sai a sto in sia competenza da decidere ed appunto evitarci a oggi per summas e per la loro vita.
1: Piazza Nua è una certa critica, giustificata dalla Procura Pubblica all'adressa del Cantun?
2: Sì, questo può dire, c'è la domanda delle competenze, o è valuto al Tribunale Regionale Malöge per trarsi a sentenza, cioè, als comuns non sono in grado di ingaggiare svessa un esperto o ingegnere, se non c'è caso, dipende per quei dels experts cantonels, dell'uffici per gote e prevels da natura. E quella letzta deve essere sorpigliata attivamente dal Cantum, senza delegare la responsabilità als comuns, c'è la supplice e l'appello di Anna Giacometti alle istanze politiche. Per cui, in sel centum era una sorta letzcia e stuverò surpiller clear position e responsabilità in usce cas. Ni ora es però er, se volens giusto restare der punct de critica, c'è quen udava il cas de Bondo un giun clear plan d'urgenza. Nota bene, la montagna niva già observeda, controleda de spöl 2011, però per una crudede de crappa

0: concreta nu dera definir clair cu agir ed impustüt erci. Quais egem usu a mem de totes las interrogaziums cu las persumas involvedas, quellas egem nempe quinto tuot differentes versiums. E a causa quists dubis, sai il Tribunal Regional Malöge ernie la conclusium in dubio pro reo da declarer ils accusos scu na culpables.
1: La sentenza deliberesce il ciun accusai de scadina colpa tenortei cei effect sa quei verdict ve per autras instanzas comunales.
0: E penso che quei ci descapitò avent novanza bondo oggi agia cuort ziava un effet sul pensere da agir da bgers responsables comunels. Usche o la vgenenche de Sameden per exempel reagia immediat ziava che quevava do una grande crudide de crappa al piz scherschen nella Val Rosec e vava sarola via. Di mena tuot saron già sensibilisos de spö bondo de pü e però usas giura ers ligerias da questa sentenza già saviant c'è c'è il contrario ves gia per un effetto su una carica per esempio d'un presidente comunil.
1: Forse Anna è un court covina von?
0: Al pass giuridic tot las partides involvedes er la procura publica e mossa desch di stemp per domandir l'argumentazium detaljeda in scritt dal Tribunal Regional Malöge in seguit curce quella arriva e milura vangi di stemp per tot tenor trer in avanti il cas in la prossima instanza.
1: Grazie Anna Caprenza in linea diretta su Intercaladercir regionale Malöge ha dichiarato tutto il ciun accusai in connex con la catastrofe del Bondo da von Novons che ha costato la vita di 8 persone senza colpa. E nel magazzino di Cusera udinzelu in qual reazione d'involvai ad partucai. La stat de Caliras ca așa scăpar pică mai si a doua las regiuns montagnardas e grijunas, os dati las cifras e de la hotelaria las novitats oz cu Nursin Cadiș.
2: Suenter las pendicularas anuncia era la hotelaria usa cifras autas. Il cercladur a il grijunu da prest 670 mili per notaziuns, qua in plus da 10% cum prelia cun la medema perioda da l'on passa, scriva l'Uffici per Economia e Turism dal Grijun. Per ina giada, an tot las regiuns grijunas nu da in plus, il pli gran plus sai da in la regiun dal San Bernardino, dalla Mesolcina e la Calanca cum passa 31%. E guarda sull'intera Svizzera il cercle dur da pli per notazions con un plus da 0,5% in 5 milions. Ora vanderen las per notazions cessadas in Svizzera durant plirs mais. La Commissione del Cusel des Chantuns per politica dall'exterior e per las bilateralas trais, con un signal clair, con un nov un contra trais vus ed in abstention, alla approva il pacchetto da contracts dalla Svizzera con l'Unione Europeica, quae su enter debattas da details durant plirs mais. Il pacchetto als contracts vala fin dal mais nel Cusel des Chantuns. En il centro delle debattas publicas en quant co e cu la Svizzera surpiglia drec dalla UE, lura la protezione delle paias svizzeras e la clausula de protezione per il cas che l'immigrazione cresce fitch. La Svizzera ha vinevant da speciar sin il sistem per la defensione dell'area Patriot, so enter che il Stati Uniti han decidit de fornirle in prim alla Germania, en stail da scofa giù alla Svizzera, voleva la Svizzera survenir almain parts della fornizione della Germania. Il discurs con la Germania, naiem però, bec purta fritsch, ha dici il chef d'armament svizzer Urs Lohr ad SRF. Con la fornizione per la Svizzera quinta l'or per il plibaut il 2030. Uscia cresce nere il scus supplementars per 1,7 fin 4,3 miliarders francs, quinta avevani con radunt 2 miliarders. Con sa retraer del marciato d'est aveva la Migro annunzia da vender las filialas della cedaina da Tegut al concern per victuales tudest Reve. L'ha dati usa retards. Las autoritats de cartel tudestias han annunzia resalvas per tociant almain trais filialas per tociadas. In quellas regiuns avessi a Reve su enter in opposizion memia dominanta ed il marcià. La primavera aveva la Migro annunziata a vender fino a 40 filiales dallas filiales da Cedaina Tegut a Reve. Là era la Migro investata da pil 2013 per far parte al marciato d'Esch. Su enter plir zons da perditas con Tegut sa retira la Migro pia dal marciato d'Esch. Nov dies su enter l'inundazione andeccia in il Nepal han las forzas de salvament pudi spendrar duas persunas. Ils dus humans aien survivi in un tunnel di novra idraulica, comunicesce il Ministeri d'Energia a Kathmandu. plirs 100 persunas valen anca dina sco sparidas, uscia che las forzas da git continuescen la cercia en la regiun da catastrofa tranter il Nepal ed il Tibet, che è administrada la China. Tra l'inundazione andeccia erano mortas 1300 persunas.
3: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Dau de Mainz generada pli na vendion 2029 il mercau de cuira discargasi as finanzas per 16 milions.
4: Mit die finanzielle Lage von Stakur sieht nicht so rosig aus. Wenn wir Zahlen anschauen und Fakten anschauen, die Investitionen anschauen, die wir geplant haben, dann braucht es einfach ein Sparprogramm, dass Stakur nicht in den Schulden fallen reinläuft.
1: Quei il tenor dalla dreccia dils burghese al Parlament d'Untermain in la Senestra con socialdemocrats avverts che levan anche entra in discussion d'anton senza successo. Ussa mettina commission predeliberonta vit fila vit ils details. De pli vus sa meinis a procedere su entri in ulterior gi cascias nunna in da Calira.
3: La meteo.
2: Oz dati aura da stat, cum bler sulegl e strus nivels. A quira cresce la temperatura fina 30 graz. En la surselva fina 28 graz, ed en lenger in auto fina 24 graz. Damaun vengen l'ura da pli nivels, ed li mo pli per part sulle liv, surtot en el sit. Ed vien pi fresc, cun anc 25 graz a quira.
3: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a Tredisch, stagnesce il traffic in direcziun sit, quai tranter quira sit e rihanau.
1: Antonio Zivinio Dias vergau las dudis. Il mercau de cuera a seu program de sparing. Autor che von duzons col parlamento un ciò fa naufragis che dina masira de sparing in quale ga proms de se metter vit numerosas masiras pi grondas a pi pinches proponides de la suprastonza del mercau. Tot en tot vai per un pacchetto de sparing de 16 milions francs per instradales singulas masiras vin instalau in a commission predeliberonta a discutau vin lu de bel december col parlamento del mercau de quera fa la debatta da preventiv. Gianna Maria Cantieni.
5: Io sto in una tipica debatta si va per spernier. La partita socialdemocratica a GF Gessuenter Mesgi non li ha discutar da varti pacchetta sparn per qualche quel segli bici da basins. La maggiorità burghese pretendi in regime de sparn gross con bastun a Giulia Casale della PS declarò. A quai sin costs de collaboraturas a burgheses di Mercè de Coira. I Mercè scrivi in media 10 milions mirs resultats che budgetò.
6: Im Durchschnitt tun wir 75% umsetzen und realisieren. Und dann ist es falsch, aufgrund von viel höheren Planzahlen zu argumentieren, wir kommen in finanzielle Notlage. Sondern dann geht es eigentlich darum, zum genau, möglichst irgendwann einmal neuer rechnen und schauen, wie viel bleibt tatsächlich.
5: I Mercedes de Coira vegi erles possible dats de generar de ple terigudoin. At?
6: Es ist wichtig, dass mit der Plafonierung und mit der Priorisierung, die wir die letzten Monate gemacht haben von den Investitionen, dass wir dort schon sehr griffige Massnahmen haben, dass man nicht einfach beliebig ausgeben kann. Das ist ganz wichtig.
5: Quei pareri ad entant bece contengia in a maioritate parlamenta cuira. La proposta d'enzuma bece entrar en la facenta e venida refusada con treders encunter 8 buschs. Spernia des 30 Rotter venir ter la Administration Generale, ter las Ressources Humanes di Mercea, is Pumpiers, la Schola, Immobilias, a la Construktion Bassa adulta. I segi absolutamente necessari da Spernier, di Walter Hegner, de la Partida Popolare Svizzera.
4: Mit der finanziellen Lage von Stakur sieht nicht so rosig aus. Wenn wir Zahlen anschauen und Fakten anschauen, die Investitionen anschauen, die wir geplant haben, dann braucht es einfach ein Sparprogramm, dass noch Stakur nicht in den Schulden fallen reinläuft.
5: Per quai veva il Parlament do l'incumbenza alla suprastanza da Coira da delaborare i pacchetti sparn che venia discutto. L'elaborazione delle differenti misure si è intanto becce venita faccia tenor incumbenza, a quai contentesce i becce di Tino Schneider.
7: Der Gemeinderat hat dem Stadtrat einen klaren Auftrag gegeben, dass im Umfang von 16 Millionen zu 2/3 sollen Ausgaben gesenkt werden und 1/3 Mehreinnahmen generiert werden. Und der Stadtrat hat uns jetzt ein Paket vorgelegt, das eigentlich 50-50 die Verteilung macht. Und das ist schlicht nicht das, was der Gemeinderat bestellt hat. Und darum sind wir heute auch recht kritisch mit dem Stadtrat umgegangen.
5: Per quai a el durant la saside, inoltre la domanda, de integrar totes masires en competenza de la suprastanza en la discussione di budget 2027, a becce me quelles che la suprastanza aveva proponia. Quella proposta è venida acceptada. Las masires en competenza di Parlamento di Pievel vignen a venir discutadas en una commissione preparatorica de 6 persones che venida messa a funzione unanima mensch. A scia che il Parlamento venne a discutare in dezember davart las masires de Sparn.
1: Spargnè vuole il mercato qui era e con riduzi la purgida in scuola, concret l'instruzione bilingua romancia. Patrick Collette dell'Unione Romancia Quera ha mercato presenza sco visitator alla sazida del Parlamento.
8: Il leva semplicemente a cercare a musar presenza, musarci la romanceia data dac ni varda e poi se la detta al Parlamento a ce ci bini faccio con queste smasere da Spagna, anzi se sgevi perché, poi ci non sentis nos prediscurser, se in tutti i livelli, ma anzi se catochint ci ots vine decidia anche una vot.
1: E adesso se si pia la commissione predeliberonta che venida in stradada che si mette vit e lavora i dettagli e qualche pertocca la scuola bilingua. Soprattutto la lia romancia venia perseguita attentamente in tir procedere ad insvigni e avvigni attivs di Andreas Gabriel, il segretario generale della lia.
9: De entrare in contatto con les commembres, als commembres de quella sensibilizzare per la grande montata che quelle misure di Spagna vessano ed è un grande don per quella importante purgida trilingua a quera per quando noi stiamo in buon contatto con le persone che decidono.
1: Il mercato da quera che vuol più tre in pulit, la cinta è avvenire spagnata con 16 milioni di francs, il pacchetto da Masiras, qual è vasto avvenire a temps lo si gira per spagna efficientà che è via RTR. E qua è tutto del magazzino di Masgidi il 4 di settembre che veniamo preparati a presentare da Dursin Kadij e da Gheorghina Janchi, producente Fabia Kaduf. Nel magazzino dati in corte esco podcast sin play RTR da pli sur tutto regional in flies sin nostra pagina web. In quart vergaulas dodi, specifica pausa de mesgi, che vies radio accompagna us musicalmen, tocn che dat la mesa a devin hilarik con usa stienlu, puspei gratula a lancetta, datina de buona luna.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor o bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual o in semper vert? Giavisciai musica live in l'emissione o bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentata fleurop.ch.
0: Mince domenica, tra les indes e les dodes.

0: Oh, ça va. As-tu le mind de venir? Le. Al tapet, nous essent les gratulations, ce qui est que feliu les bien propi, sco qua tu les, provai nous a un inye de uscea, e bien, Osa!
1: Les gratulations.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con aua minerala, bognengiadina.ch.
0: Oz, para vedi proprio di essere mio de, io spero che questo sia nato lezzi on in miglior. All'emissione di Oz, asciugli un primo gratulato in jubilar. C'è una scius al 4 di settembre, a se antre sciais vus budienz non c'è, se di qua via telefon, ne son osa via messaggi WhatsApp, se vus les gratulato di jubilaras e di jubilars. Al microfono è l'Angela Hendry, cordial, benvini. Toni Casaulta de l'Umbrain festive sciozio si son tavel anniversari. Per el vainus reveniu quellas lingias co. De tot cor gratulainus a ti, nus tots a ti sintiu anniversari radon. Nus divijain a ti tot il bi e bien dil mon, bia contentientia e plages el mince di, ed orvan tot divijain a ti buona sanedat. Gauda tiu di de fiasta, nus vedain in gron viva sintai, vain bugentai. Tia dona Nicole e tesa fons Lisa Maria, Nina e Mark cun partenaris. A per Toni Casaulta de l'Umbrain, gevige la familia, a cajun de siu si son tavel anniversari in a canzun de Tina Turner, The Best.

0: Tina Turner, the best, quei è stau pel giubilar Toni Casalta de l'Umbrain, c'è ne sciusots avans si son tons. Vostat lais RTR las gratulazions al venderdis als 4 de settiamber. E oz vai nus a shangadjau la ina scadiola da derte telefonau per ella o Anita parli de scuol, e lo gratulau de siu beadi sel indijaval.
1: Quella nom Luc Simeon cumplisce in de jans e disincharmat el fa cosa ti dico qua hose loop la concorrenza
0: Luca Simeon ci habitesche d'Unterbech al Valais el feci la loccia al hose loop cu la concorrenza scolatata o tradiu el asce se la grada la scadiola de derter a cajun de siu indijavel anniversari.
2: Per vos, con vos.
0: Se vos leis e gratula las lingias de telefon en aviartas 0800 20 21 30 0800 20 21 30 per gratula live tier RTR de jubilars jubilaras.

0: Bryan Adams con Cloud Number 9 a nos mainos a Giuvalta, Tier Wendelin Cajochen. Buonasera.
1: Buonasera, Angela.
0: Buonasera. Vossa gratulazione.
1: Cartoni, cordiale gratulazione, Tobien, buona sanità, poi abbiamo la fiesta, se ci sono, ti avviso, Tobien, in altre gallo un brain.
0: A vos vais divisau ina canzun del cor veri lumnezia nus tot lein a ton, quai è la part 6 o de canzuns lumnezianas, tot lein nus feig bugien. Wendelin Cajochen, grazie pel telefon, a vina van in bidet.
1: Bien dia, Angela.
0: Adia, adia.
1: Adia.
0: A nus tot lein Skodic, a ton del cor veri lumnezia a cajun del 60 de Toni Casalta de Lumbrein.

Vus tleis erterlas gratulaziuns ie Therese Vergiau Lina. Adiua auns nüina gratulaziun via messadi, quella è per regula curz, che festive schot si son tons. Cara amicia Ortla Calabria, termataina ti tanti auguri. Gia vige bia clec e ventira, an grazie il fec per tot quel che fas per nus, car salits e melis troclas, sina cun familia.

0: Bucks Fizz con Making Your Mind Up in hit del 1980. Questa è la vittoria del Eurovision Song Contest a Dublin. Bidje schliet. So, nu sessen alla fin dell'emission. Una, avanca ci un blida. Se ci gudon entrame nao las entradas del bon Engiadina. Adot se quai. La Vivian Kedof de Domet Cordiala. Gratulazion. O sessens alla fin dell'emission del 4 de settembre 2026 al nom della squadra RTR. Gratulescio de cor de totes jubilaras e de totes jubilaras de dots. Io dic a dia, io son l'Angela Hendry, je vis de vos vinevaun in bide e con qua ci auts propi calira mi raide sta a frescht.
1: RTR, las gratulazions. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz. Hits, escovridas, musica non-stop, messe insieme da nostro redattore di musica, Flavio Tour.

0: Esch la Procura Publica in ulteriura inquisizium penala contra l'anterior deputà per vida delicts sexuals gravans. Quals temas da quest'ura e las duas e per vos al microfon e Ursin Kadisch. Buonasera. En il process da Bondo alla trecira regionale Malögia declara non culpantas tut las cinch personas accusadas. Tenor la trecira Naidana Gins Musamenski avessia da sens per la catastrofa già emnas avant la crudada da crappa. Uscia, nain las personas accusadas era bec mancentada prender mesires sco da serrar las vias de viandar anticipadamein. Accusats eran dus representants dal Chantun, in geolog extern e dus representants dalla Vishnanka Bregaglia. Trander quels era l'anteriura presidenta comunala e cusseliera nazionale dalla PLD, Anna Giacometti. Per la crudata da crappa il 2017 eran mortas 8 personas. La Commissione del Cusel des Chantuns per politica dall'exterior e per las bilaterales trais, con un signal clair, con 9 contra 3 vus e una abstenzione, alla approva il pacchetto da contracts della Svizzera con l'Unione Europeica, quae suenter debattas dels details durant plirs mais. Il pacchetto als contracts va alla fin dal mais nel Cusel des Chantuns. En il center de las debattas publicas en quant co e cu che la Svizzera surpiglia dretg de l'UE, lura la protezione de las paes svizzeras e la clausula de protezione pil cas che l'immigrazion cresce fitch. En l'argovia, alla Procura Publica instrada in ulteriura inquisizion penala ancontra in anterior deputà per vida delict sexuals gravans. In sai accetta nov material compromettont en autres localitats. Ils investigaders han confiscat materials in computers che vigna usa evaluat detagliadamein. Tenor en primes en conoscientias na detiana gins indicis per ulteriores unfrendas. L'evaluazion ne per obeciank afin. Il Fanadur aveva la procura purta plant contra l'anterior deputà per vida delict sexuals gravans e tentativa d'omicidi e pretenda prajum per vita duranta. Usche dic che in adatna gina sentenza legale vale la presunzione di innocenza. Il Tribunal Federal ha cassato una decisione della UBI, l'autorità indipendente del ricorso davart radio e televisione, in una decisione contro la SSR Sergei. Tenor il Tribunal na la rapportazione della televisione SRF bec contrafaccia al principi da diversità. Ir vai per rapports da SRF in connex con las protestas alla universitats contra la guerra da Gaza il 2024. Sin basa di una reclamazione di una persona privata aveva la UBI admoni SRF il decembre 2024 davai rapporta unilaterale bagatellisant e tematizza memia pauclas tendenzas antisemiticas. Plieras emissions de SRF haien tematisat alas tendenzas, conclude il Tribunal, uscia che la rapportazion saia stada correcta.
1: La meteo.
0: Oceresti aura da stad cum bler sulegl e strusch nivels. A quira cresce la temperatura fina a 31 grads, en la surselva fina a 28 grads ed en lengia din auta fina a 24 grads. Damaun vegen lura da pli nivels a lie mo pli per part sulegliv, quais ur tut en il sit, e di vegn in zig pli fresch cun anc 25 grads a quira.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic in direzione Sid, tranter Quira Sid e Rihanau, ed in direzione Nord, tranter Rotenbrunnen e Rihanau.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mes di der RTR.
2: Cun semper verts. Scuverides.
3: Hits. Musica non-stop.

0: RTR. Musica per i mescadini.
1: Amo i vizi, che ognuno ha i propri vizi.
0: Per dai.

0: jeder Ring.
1: Las novitats der RTR.
2: La catastrofa è ben stata previsibile. La dreciera regionale a Malögia declara non culpanz tutti cinque accusati nel processo d'abbondo. Ed in largo via in strada

0: Tra quels era l'anteriura presidenta comunala ed ussa consigliera nazionale della PLD, Anna Giacometti. Tra la crudada da Crap il 2017 erano mortas 8 persone. La Commissione del Consiglio des Cantons per politica dell'exterior e per las bilaterales trais in signal clair con in 9 encontre trais vus ed in abstention alla approva al paquet da contracts della Svizzera con l'Union Europeica. To quai su enter debattas da details durant plirs mais. Il paquet dals contracts va la fin dal mais en il Consiglio des Cantons. En il centro delle debattas pubblicas è in quant, cu e co, la Svizzera surpiglia dretch dalla UE, l'ura la protezione delle spaie svizzeras e la clausola de protezione per il cas che l'immigrazione cresce a fitch. En Largovia, alla Procura Pubblica in strada in ulteriura inquisizione penale incontri in anterior deputà per vida delict sexuals gravans, in saia chatà nov material compromettont in autres localitats. Ils investigators han confiscat materials in computers che vigna usa evaluat detagliadamein, tenor in primas en conoscientias na detina gins indicis per ulteriures unfrendas. L'evaluazione ne probe cianca fin. Il Fanadur aveva la procura purta plant contra l'anterior deputà per vida delict sexuals gravants ed era per vida tentativa d'omicidi e la pretenda prajun per vita duranta. Ucedic che ne ha dat una sentenza legale vale la presunzione d'innocenza. Nvidia compra Hugging Face. Il producente chips Nvidia entra uscia era nel marciato di intelligenza artificiale. Per sciars 13 miliardi di dollari surpiglia Nvidia la piattaforma Hugging Face, che è conosciuta soprattutto nella community di sviluppatori in Tirmund. Milions de pescrutaders e programmaders in Tirmund utilizzano nella concess models, sia banca de datas e programmi ed applicazioni in connex con l'intelligenza artificiale. Da piccole due imprese sono in trattativa di compra e la valita da Hugging Face è moltiplicata da 4,5 miliardi nel 2023 a 13 miliardi di dollari attuali.
1: La meteo.
0: Ozesi, ora da sta con Blair Soleil e Struz Nivels. A cui era cresce la temperatura fino a 31 gradi, in la surselva fino a 28 ed in lenge di nauta fino a 24 gradi. Damaun vengan l'ora da pli Nivels, rilemmo pli per part sulle liv, soprattutto nel sit, e diven pli fresci con anche 25 gradi a cui era.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffico in direzione Sid, tranter Quire Sid e Rihanau, ed in direzione Nord, tranter Rotenbrunnen e Rihanau.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR.
3: Conscovrides. Hits. E sempre verts.
2: Musica non-stop. Messen zemmen de nos redattur de musica, Flavio Tour.

RTL. Musica non-stop. Cun scuferidas. Hits. E sempre verz.

0: las novitats der RTF.
1: La catastrofa n'è ben stata previsibile. La dreciera regionale Malögia declara non culpants tutti cinque accusati nel processo de Bondo. E la disputa giuridica da Yolanda Spies-Heklin e Rignier va in la prossima ronda. Rignier recurrescia al Tribunal Federal. Quels temas da quest'ora è degli Elas 4. Per uso il microfono Ursin Kadish. Buonasera. En il process de Bondo, alla drecira regionale Malögia, declara non culpantas tutte le cinque persone accusate. Tenora drecira, Naidana Gins Musamenski avesse da sens per la catastrofe già emnas avant la crudada da Krapa. Uscia, nain las persunas accusadas era bec mancentada prender mesires, sco da serrar las vias dove andar. Accusats eran dus representants dal Centun, in geolog extern, e dus representants della Vishnanka Bregaglia,

0: un'azione da 310 mili 540 mili francs. Dapi passa di agions en l'anteriura parlamentare centunale da Zug, Yolanda Spies-Heclin e la casa editura Rignier en proceduras vicendeiblas. Ulterior process contro l'influencer di Spitaivel Andrew Tate. En la Rumänia ha la procura pubblica accusà il 30-rauter da commerci con umans minorens, lavar daners e relazione sexuale con una minorena. Era accusà SS fra Tristan Tate sco complici. Ils frars Tate, anteriurs kickboxers, en burgais doubles americans e britannics, ed eram venits arrestats il fanadur a Miami. Quai in base ad una domanda d'extradizione dalla Gronda Britannia, là vengono i cerciats per via da violazione. Da pil 2017 vivevano els en la Rumenia, no chi veniva investigà per via da commerci con umans da pil 2022. Andrew Tate è in social media con tips per dominanza mascolina, nomna sa sets misogin ed ha una community da milions. Il Tate sets renviecen las renfaccias. Nvidia compra Hugging Face. Il producente chips Nvidia entra uscia era nel marciato di intelligenza artificiale. Per sciars 13 miliardas dollars surpiglia Nvidia la piattaforma Hugging Face, che è conosciuta soprattutto nella community di sviluppaders in l'entir mund. Milions de perscrutaders e programmaders sin l'entir mund utilizzation e la concess models, sia as bancas de datas, programmes ed applicazions en connex con l'intelligenza artificiale. Da picca las duas intrapresas en tractativas da compra e la valita da Hugging Face a multiplicada da 4,5 miliardas a 13 miliardas dollars actuals.
1: La meteo.
0: Oggi si aura da stat cum bler sul egl a strusch nivels. A quira cresce la temperatura fino a 30 graz, en la surselva fino a 28 graz ed en l'engia di nauta fino a 24 graz. Da maun vengono l'ora da pli nivels ed gli è mo pli per part sul egl if, soprattutto nel sit, e diven pli fresch, con anche 25 graz a quira.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffico in direzione Sit, tranter Quire Sit e Rotenbrunnen, ed in direzione Nord, tranter Rotenbrunnen e Rihanau.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR.
3: Con scovrides. Hits. E sempre verts.
2: Musica non-stop.

listen. And I know you think I'm happy all the time,

0: Simplamein per tuts.
1: Talk about it.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turning it up.
1: Musica da temps cura che mia mamma e mes bab erano giovens. Quai, en il semper verz, der RTR.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Il process de Bondo tuts innocens, tier Anna Giacometti e Lev Jamin Gronz.
2: Ich bin sehr erleichtert. Ich habe mich damals korrekt verhalten und das wurde heute vom Gericht auch so bestätigt.
1: Moidat è critica della Dercira all'adresse del Cantun a Sia Rolla. A critica dati è od il ravoi de chauffeurs d'auto de posta, lur patrun, il survecs, bemegna leungs. Alla casa editura Ringhie va von der Cire federale con l'anteriore deputata de Zug, Yolanda Spies-Heglin. E alla sciun, io sono Georgina Janchi, bella buonasera. La sentenza è il caso della catastrofe de Bondo. La Dercira regionale Malögia ha dichiarato tutte le 100 persone accusate sco bo culpontas. Anna Caprez, con una valutazione.
3: Già alla fine del processo il caso Bondo avvent schiars due efnes, es vava musso che la domanda da chi es responsabile chi sto fer che trenter il centum e les genenches sarà un punto centrale der disputaival che il tribunal regional Malögia oggi de valuter. Il processo e due la sentenza già emer musso che tuot non dero che clere reglo. Per esempio, non dava che da quel tempo ne rungi un plan d'urgenza concreto per Bondo, un ci ves reglo ci ci ha da fer ce e cura. Domandas ci stöglien in mince cas nir sclerides. La decisione in quist process es in mince cas ni da spetede cum brama saviant cia trenta rotter tres il müdement del clima sarà da fer quinter in avenir cun similes crudides da crappa e catastrofes della natura. La sentenza ha per quer un effetto da signel per

0: Sco qualche ringhie conferma ad SRF recurrescen in contra la decisione della Drecira Suprema da Zug, che ringhie stoppia pagare indemnizzazioni da 140 mili francs a spese clean. L'anno passato aveva la Drecira Suprema confermato la sentenza della Drecira Cantonale, per cui chi ha in contrafaccia als drets personals da Yolanda Spies Heclin, quai con le rapportazioni dal Blick in almeno 4 articles. E aveva però ridotto la somma di indemnizzazione da 310.000 a 540.000 francs. Dopo passa 10 anni, in l'anteriore parlamentare cantonale da Zug, Yolanda Spies Heclin, e la casa editura Ringier, in procedure vicendaivles. In Largovia, alla Procura Pubblica instradà in ulteriore inquisizione penale un contro l'anteriore deputà per via delict sexuals gravants, in sei accettà 9 material compromettont in altre località. Ils investigators han confiscà materials in computers che vigne usa evaluà dettagliada main, e tenor, in primas in conoscentias, na detiana gins indizis per ulteriores unfrendas. L'evaluazione ne probe cianca fin. Il Fanadur aveva la procura porta plant contro l'anterior deputà per via delict sexuals gravants e tentativa d'omicidi e la pretenda presum per vita duranta. Usce dic che n'ha dat na gina sentenzia legala, vala la presunzione d'innocenza. Il Tribunal Federal ha cassà una decisione della UBI, l'autorità indipendente da recurs da vart radio e televisione, contro la SSR-SRG. Tenor il Tribunal, nella rapportazione della televisione SRF, bec contrafaccia al principio da diversità. Ir vai per rapporti da SRF in connex con le proteste alle università contro la guerra da Gaza, il 2024. Sin base di una reclamazione di una persona privata, aveva la UBI admoni SRF il dicembre 24 davai rapporta unilaterale e bacatellizzant e tematizza memia pauc le tendenze antisemiticas. Plires emissions da SRF hajan tematizza le tendenze antisemiticas, conclude il tribunal, uscia che la rapportazione sia stata corretta. Ulterior process contro l'influencer di Spitalville Andrew Tate. In la Romania, alla Procura Pubblica, accusa Tate, tranter autor da commerci con umans minorens, lavarda ners e relazione sexuale con una minorenna. Era accusa SS frar Tristan Tate sco complici. Its frar Tate, anteriors kickboxers, en burgais doubles americans e britannics, ed envenits arrestats il Fanadur a Miami. Quasi in base di una domanda d'extradizione dalla Gronda Britannia, non che vengono cercati per via da violazione. Dopo il 2017 vivevano in la Romania, non che veniva investigato per via da commerci con umans dopo il 2022. Andrew Tate, influencer da tips per dominanza masculina in social media, nomna se sez misogin ed ha una community da milioni. Il state sez rembiescen las rinfaccias. Nvidia compra Hugging Face, il producente chips Nvidia entra uscia era nel mercato di intelligenza artificiale. Per sciars 13 miliardi di dollari, surpiglia Nvidia la piattaforma Hugging Face, che è conosciuta soprattutto nella community di sviluppatori. Milioni di perscrutatori e programmatori in l'intero mondo utilizzano la concess models, sia banche di dati, programmi ed applicazioni in connesso con l'intelligenza artificiale. Da piccole due imprese e trattative da compra è la valita da Hugging Face moltiplicata da 4,5 miliardi a 13 miliardi di dollari attuals.
1: RTL, il magazzino della Saira.
2: La sera su Intercatuzza Cusaglia il processo intorno alla catastrofe da Bondo in vigni declarai innocenza della Drecira regionale. Anna Giacometti, che era presidente comunale, adesso in beun dell'accusata e lei la vigiada.
3: Das Verfahren hat 9 lange Jahre gedauert und war auch für mich zeitweise sehr belastend. Ich bin froh, dass dieses Kapitel jetzt abgeschlossen wird.
2: Supenta d'Anton Boina certa critica cui va per regla competenze sti uffizi per prigels della natira. A nus venes spluntau tiran qualche mun comunal, nua che tunna unisono.
4: Fitch contenta c'è l'udisha decise scetta e per nostra lavur un gran sostegno, un gran sollev.
2: All'udinza è cusera da quel scampulit che schmacca dei malcontents chauffeurs d'autos de posta, che un bencion de gic faccia tens in quei che va a buscoi stues, scebegiau e abrton sconuot.
5: Alle Betriebshöfe im ganzen Kanton Graubünden nur funktionieren, weil ausschliesslich engagierte und engagierte Chauffeurinnen und Chauffeure, die versuchen, ein sinkendes Schiff über Wasser zu heben.

0: A Schiattuni davart il sindicat Sindicom l'antira problematica un pauet pitart, us il sguard meteorologic si da findema.
1: La meteo. Oggi si viene avanti ora da Stad con Blair Sulegl e Struz Nivels. A Quira dati temperature da fino a 31 gradi, in la Surselva fino a 28 gradi ed in Lengedin Auta fino a 24 gradi. Da Maun vengono l'ora da Pli Nivels e gli emo pli per parte sulle Liv, soprattutto nel sit, e diventano zig pli fresci con anche 25 gradi a Quira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredi stagnesce il traffico in direzione sud, tranter Quira sud e Rotenbrunnen, ed in direzione nord, tranter Rotenbrunnen a Rihanau.
0: Ad ossesi 8 minuti, svergalasciù. Il processo della catastrofe da Bondo che va a finire con declarato il ciun accusai senza colpa, qua la dercir regionale ma legge decidiu a comunicaula. Du mondo centrale c'è la catastrofe del Piz Cengalo de Von Novons che a questa la vita di 8 persone fosse stata previsibile. Dentro il accusai è Anna Giacometti, che era lui presidente comunale de Bargaglia. Reazioni da Della e da Dauters, Federico Belotti.
3: La più prominente delle incolpate per mazzamento per negligenza è stata la consigliera nazionale Anna Giacometti. C'era il momento della bova da Crappa, presidente comunale del Comune da Bergaglia. La dergedra del Tribunale regionale Malöggia ha argomentato che Giacometti veggia becci e la saveida professionale corrispondente per valutare la situazione da Prievel. Uscea ce la è non colpante. Giacometti ha reagito sur l'ifgeida.
4: Das Verfahren hat 9 lange Jahre gedauert und war auch für mich zeitweise sehr belastend. Ich bin froh, dass dieses Kapitel jetzt abgeschlossen wird.
3: La Dercera o declarò ella non culpanta, scu er il second Repräsentant del Comegn. Els vegen stuie puders a lascers il Consell dils Spezialists Kantonals.
4: Die Gemeinden sind schlicht nicht in der Lage, die Naturkatastrophen vorauszusehen und die Gefahr einzuschätzen. In Zukunft sollte die Zuständigkeit des Amtes für Wald- und Naturgefahren klar geregelt werden.
3: Ils oters treis in culpos sind us employees degli uffizi da Gote, Prievel da Natera ed in geolog extern cio l'uvrò pil cantun. 9 days avanz la bova da Crappa era nel niester la conclusione che il Prievel al Piz Cengalo vegia bec samidò decisiva manch. Els vevan kintokun e na bova da Crappa las proximas emdes ni meis. Grondas tavlas avertivan d'antant dils Prievels possibles. Ins possa als dus accusos degli uffizi cantunal ed il geolog extern becia testar ci vegen violò l'obbligazione da diligenza. Perché il Enels Nies declaros non culpans, che il tenor il Pranzepi in dubio pro reo. La procura pubblica del Grigion era d'antant di Aveis, che le 5 persone accusadas en culpantas. Il manader degli uffizi, Bruno Ulmi Stupani, so per parte an clair, perché il tribunal o decidia uscea.
5: Normalerweise ist das ja eine Niederlage für die Staatsanwaltschaft, doch hier, denke ich, ist die Ausgangslage ein bisschen anders. Ich habe ja im Rahmen des Plädoyers darauf hingewiesen, dass es durchaus gute Gründe gehabt hätte, dieses Tal zu sperren. Andererseits habe ich auch dargelegt, dass es entlastende Momente für die Angeklagten gab und das Gericht hat jetzt diese gewürdigt und diese haben den Ausschlag für den Freispruch gegeben.
3: Cilles sentiens che seneides a fin senza castei sei a nigna sorpresa per el, però il process vege in effect da signal. Grazia il process sei a ner nias alla lieis pleis punts da critica anvers il Kanton, però er anvers il Comegn.
5: Wir haben auch einzelne Kritik gehört vom Gericht, oder, dass man einen eigentlichen Notfallplan vermisst hätte rund um den Pizzo Cengalo herum. Und ich glaube, diejenigen Personen, die in der Gefahrenbeurteilung arbeiten, nehmen das schon auch zur Kenntnis jetzt.
3: Sen Kelleran Faccia o Urban Meissen, il manader di Uffizi da Gote Prievels da Natera, becian clia pilir Position. La sentienza che vigna ossa per antant pigliede per cuna scienza.
6: Nus essen so entri in lintens della procedura essen nus la vigiai, che nos collaboratures in bucmini sententiai, ai a scheie che so entri tons ons resti naturalmente dal cebetina grande tristezza, qual è una dina che ha in quei sena i nostri sentimenti, naturalmente anche le famiglie scampiarsi con familiari e scuoli.
3: Il canton viene ora a stipgire gli argomenti del tribunale per le sentenze e si va a traere le conseguenze. In strada il processo vivono con familiari delle unfrende da Bondo. Per loro non significano le sentenze da principi becene sconfitte. Usceva il difensore dei parenti, Reto Nick.
7: Per la mia mandantschaft ging es von Anfang an nicht darum, dass einzelne Personen bestraft werden, sondern wichtig war immer, dass man umfassend und transparent aufarbeitet, was damals für Entscheidungen getroffen worden sind. Diese Aufarbeitung hat zumindest grösstenteils stattgefunden und das ist für uns das Wesentliche.
3: Schil Cas Bondo vigna traccia in avant der la prossima Instanza ni Bec, Oreto Nick Bec respondia. La sentenza della Derceira regionale Malöggia è becce anche in vigor legale. Tutti gli spertuccia sono se 10 dei spede da domandare la proclamazione in scritch e si va ogni anche ne davanti dei stamp da dire davanti la Derceira superiore cantonale.
0: In tir processo intorno alla catastrofe a Bondo hanno soprattutto persone alla testa di Vishneun che perseguitano con tensione di una certa malseguità tutta l'ora che la sentenza che viene la finale a da. Il verdict innocence de pulita montata per il futuro di tutte le istanze comunali. Milena Bassin.
8: Schligeria. Usce esem il presidente e le presidentes comunales domandate sentie. Zieva celsem udia la sentenza il process da Bondo. Tuad ils cinch accusos et accusedes sun empe innocentes. Trent Roter l'anteriura presidente comunale de la Vginentia Bergiaglia. Per Gabriele Binkert-Becchetti, presidente comunale de Valmisteir, es quista sentenza una buna.
9: Isco presidente comunale studir suni erfitsch fitsch contenta perciò se fosse stato altro, no, io credo in giugno, fossimo pronti, dottori Maun è scelto una carica, una responsabilità, che ci usava in sowieso, mince dice, da porta responsabilità, ma questo è stato per il futuro della politica, sicuramente un grande problema.
8: E per la domanda di responsabilità, sai che era un appello a mince ci va in montagna, che l'eser sves responsabile per sia agir. Per Daniel Vasescia, presidente comunale de Sursees, piglia quei una certa paese delle spedles dels presidents comunales.
10: Also in data degna situazions nova ci ebbene il tema responsabilità è semmesa. Adossa ci lei in quella direzione ci ebbene ci è che gli insignal ci e ci la responsabilità è la fin finale vec per il presidente comunale in funzionari.
8: E la domanda chi ci des responsabile non sai be su maise der grans cash cutter Bondo ma ben ergert il prievel della Vines e la decisione che loipes u sendes ces veste serer. Niente tempo de decider veva avent duas ans la vginenche de Sameden. Il presidente comunale Gian-Peter Niklis al gorda vid la boda il Val Rosec. E con questo scenario il ciò e la schliggeria della sentenza il caso da Bondo.
11: Giusto la finanza di Samedian era partito c'è davanti due anni con quel caso del Pitcher Scena e Val Rosec, con dimensioni che vota Bondo dal volume e per fortuna non è niente in giugno per somme ferite. E chi fa tema als responsabile si studiava sur pliere teile responsabilità in des montagnes che nus trotz avainz che cerz risikos us povzeiger avainz.
8: Erin zur selva is la domanda da responsabilità prescinta, per exempel a lion del president comunil. Avent passa un efne sun un grip ed una parte la via ci meina averduz i esaval. Quella d'era però già serede da spöla primavera 2025, sun cusalda experts. Per fortuna, dice Markus Beer.
12: Ossa, che è venuto quel evento, la greppa, abbiamo accordato giù nella valle, stanno di percleggio, vanno a fare quella massiva, perché se non fosse l'Evo, se andai il Cusei del geologo, se pandesse, non sono trovato meno, se è chiaro.
8: Geras Ginentes è l'urconex con catastrofes da natura e responsabilità. E per vide qui, sai la sentenza, il caso da Bondo è decisiva. Barbara Eschbacher, la Presidente Comunale de Sel, ist contente con la decisione.
13: Naturgefahren ist etwas, wo wir nicht restlos kann ich schätzen, das ist absolut klar. Und von daher ist es, glaube ich, schon wegweisend, dass wir in Zukunft auch Leute finden, die können so einen Job ausführen und die Verantwortung übernehmen.
8: E per Fernando Giovanoli sottostrisce questa sentenza che decisions tecniches e pretensiuses nu pembe essere ils mems de politikers communels. El es president communel de Bergialia ed era vice sindaco del 2017, curce la boda es nida a Bondo.
14: Che non siano i politici di milizia quelli che devono decidere autonomamente su cose che sono più difficili, tecniche, e dunque ci vuole una base tecnica da qualcuno, da esperti, che poi dia la possibilità all'ente, all'organo politico poi di decidere.
8: Te le decisioni tecniche, scuer quella a Bondo, devono essere fatte con aiuto esperti. C'è tutte le 5 persone, l'anteriore presidente comunale ed er expert su innozienze, che surlevce il presidente e presidente comunale, che va in ora clear.
0: A che ho terminato il nostro rapporto con reazioni di involvaia per tuccai ad interessare giuridicamente vai us su andont vinevon tutte le partite involvate e la procura pubblica hanno 10 dispede per domandare l'argomentazione dettagliata a scritto della decisione regionale a Malögia con quella è arrivata anni vengis temps per tutta nor trevinevon il cas alla prossima instanza.

A quai è tot per questa e quest'al de vos magazzin d'informaziun che vegnus preparaus e presentaus da Dursin Cadish e da Gheorghina Janchi, producenta Fabia Caduff. Nos magazzin se beauter per tecla leggermerà un fleis cun visita a nus sin nossa pagina web. A dos 24 minutas vergau la sciun sparenza ca vos... Anges veu semetter sin via direcziun fin demma, sin quella via alla fin di gi dell'emma de la vurfa RTR Bugen, compagnia in a von nossa mesura sportiva os cun musica, lanciata da Tina de Dus in a murai ca tenessem Bugen iri il temps. A da Dina de Vosa, noc. Ancevi ben la fin demma?

0: Alla tudestia at el duet cun Peter Maffay e Johannes Oerding esiviniu, lus Giuna Masa.
1: RTL Sport.
0: A da duet. Mi denza, lo en quart tier duels dils meiers en nossa tara da meun la luccia dil Kilchberg. Massa tradizion ca frunta sin massa forza. Tecnica. Ad alla fin lo in ca astia giubilà, triumfà a propi se non ha indils pigrons luceders e nossa terra. Tongi per il rec Armon Orlik nus merein. Bumos il Kilchbergsko tal mo ben e un pauet sin sia stagiun sia in prima sco rec che stade pitost so la la. Bugien cum vus, Jorina Jankis, shalu, mainza!

0: a Puls del Sport.
1: La sera con us vegnin fets pel spitacal el resgem cu la gronda luccia del Kirchberg che da meun in luccia cun caracter federal che momince si zonzi in luccia che zonua è exclusiva. Autor che alle federalas ascien moils si sont meiers luciaders samisera dentr quals è in trio grigiun cu la rec luciader Armon Orlik, Lu Christian Bienge de Tavau Sertic e de la Valchons de Cireun il giuven Josias Müller. Jo chavla edizion de la Luce del Kirchberg, Andreas Vieland, de nostra redazione de sport, in una festa che proprio deplica mo una festa.
2: Yeah, absolut. Yeah, in una grande festa, de grande montata, scotti as menzionau. E per cui è che la vien manata tras, ma mince si zonsco, per esempio, è la fiesta de Donsponen ad Interlaken. È una fiesta che è più semplice da guadagnare in sdì, con son bo pliras ga, per proprio in ver highlight in, credo, mince carriera din Luciader.
1: A chi dat in somma quel spettacolo ha da fa con la luce federale davon Cienons?
2: Yeah, exact, davon Cienons è Emil Huber, quel in gran fendel sport da luce. Insomma, wo staus contents da letzte Sures cu la fiesta federale dal Melienovcien wenche si staus trumpaus, che si u luciader preferiu Fritz Hackmann, quer lu el gran favorit, era bo de vantaus rete dort protesta quei Emil Huber ludec bien pia, lu metio sin pais in acna fiesta culs meiers luciaders, e quei lu e capitau in non pitar dal Melienovcien wenche siat, cu la fiesta da Kilchberg, a giua premiera. Ad Emil Huber, a lui manigiau tot un pau a circa si luciader del cor quei Fritz Hackmann a lui proprie gudignau quella prima edizione de Kilchberg.
1: Ah, si menziez. Ad apilu dati pia ella la loccia sin terrain turicès al Kilchberg cai d'anton al decurs del zons samidat un pauet.
2: Yeah, l'anciateri Berlina è un buttons luciaders della partita a tiela premiera vevi emo bien duocien visitadras e visitadas ose questo capesce un pau auter de me un vegne ve varga die schmeli che vengono a prender plaz in quella arena motutina ose compriau cul svilup della fiesta federale e quella fiesta da Kilchberg è una dina bia pipincia. L'arena è varga ciunga das pipincia che quella da Molis a Jon Vargau iamo dus rings de resgem, iamo si sonta luciadas i cuocemo in di ed è tot quei antun quella arena quei bia pipin pi survasaivala pi familiar. La fiesta federale quella die davantada proprio in gran festival, la fiesta da Kilchberg dall'automeon che vai proprio mon per la luce in se bia pi da tira il resgem propi al pols de quel sport.
1: E a tot quals cambulla quida da destra dentro ils privilegiai cun in plaz sin tribuna e la arena in stoglie ester privilegiai da bo semplicemente tickets da compra per in simple fan da luce scottia di eun sto ester comember in una federazione da luce che reparcia lu quals tickets quai forse un sco clamra per tot quals gesessen ai a masto hai bugen in aga a quel Kilchberg. SRF scadinca se mette il spettacolo live in televisione, resgem a luce totale, ne vende la dameon tocca la sera, cui vanno per i rui il meglier dils meglieres del Victor del Kilchberg Vencesis. Nus figlien in intermezzo musical a sa dedicain lu un pau pi de rudien al trio Grigiun surtut al rec Armon Orlik ad assias chances, giuspel lag de Turic.

0: Grad stau in quart dallas Sis, Orlik, Giger, Studema, Schlegel, quals numerus autors combattant de meuna jurdil lag de Turic pil titel alla festa de Lucia. Kilchberg in spitakel che dat momince sisons qualca triumfesche asce cun rijun se numna indil spigrons el sport de Lucia. Anno 2012 esistau Jörg Abderhalden. Sisons pitart Christian Stucki. Anno 2014 già Matthias Sempach scha festiva al Kilchberg a la devosa ga ai dau in novum la prima ga e la historia de quella Lucia exclusiva ai dau in trio de victurs cun Samuel Giger, Damian Ott a Fabian Staudenmann. A quei trio va e de me un puspei el resiem clar cu la fina mira de voli defender il titel. Andreas Vialanti in festa culs actual si sont meiers luciaders schonus lein cinciada favorits ni cia les meiers vestes.
1: I dat propi in Luciander kai è la rola da top favorit. Questo ins di quel Bernes Fabian Studema al meir Luciander della Sazionals de vos dus mains al gudinau tot las fiastes nu kai staus de la partida d'entrau tra el triumfau sil Rigi sil Schwegalp schoe alla fiasta cantonala Bernese el Vankdorf sul et sil Brünig lewel et triumfau d'enton stu parter la victoria cun un trais autres d'entrau tre cun Armand Orlik ed cun Werner Schlegel.
0: Grat, en la prima loccia de meu marvei, vegni tiel duel dentro il rec Armand Orlik e Fabian Studema il meglio in quella stagione, sans che lo sono gli spettacoli, grat, lanciata, Nico?
1: Ja, dels Nomsen neu sigir, mo el resgem se osa budine stau in spitakel cu quels dusan chapau in lauter vide las couches treis gai numnada mein jadau quei duel uen, quei duel Orlik an contra Studema a treis gai ai dau in pari e per quei chiei adine veniu luciau pitost passiv, pia bossin spiarder che sin gudinia per quei ca omis dusan in sbai an contra lauter aluins in sbaica salu esser fatal scinsai lu pi probabil an dies a per cui am bain an qual ine criticau un pauet ca quels dus fronten ja de meun in sin lauter de meun marvei baul ma jense setz nur dauter ca logic pece ca iei al duel dental rec da loce adal meir luciader della sesiun.
0: Fabian Studema pia il gron favorit, c'è chances dat es et Armand Orlik?
1: Orlik au de Frank è dentro als Konfavorits, sco in Samuel Giger, per exempel. Ella schalein di perfekt, sco per exempel usa Sil Brüni gewon bien in Mainz luel la classe de triumfade me onol Kilchberg, sco quel che je capitau von in non amolis. Orlik ai fit, propi in una fech buna forma ad ella inca sa propi essa focusas in quels punts culminons a mincia mai musa leo en sesetz la mira prestation possible quellas uetas en mincia sesiun de loce quellas jain en sesetz fech bain ad Orlik mo el vegn ad esser scorrec e un pau pi fech el focus in una situazion magari un pau et complicada
0: ad evage propi e de musa quel ei propi in ver rec che bumo sto casualitate voni non a Molnis uon esi propi bustau de surudie, bustau de surveze lentira critica in vir Sarmon Orlik magari scizum vignus titulaus scol mender rec della historia cun rijun.
1: Ja, la propi stua maguna in cines linges grasses, pauk positives. Io sai d'Anton Carmon, Orlik gauza bodina persequitau, cia che vignus cret, evitau in pauete las medias. E la sigir bugius in sesiun perfecta, absoluta mai boa. La fiasta cantonale Bernese, per exempel, ha il schizon spiars en in sulette di trais loches indica ius e las couches el versen del plaid. A Ludenton pudiu propi emus aina reaktion nus il Brünig, a criticaus venial cunzum per quel resca magari stoda pauk. A la devise da djebo spiarder, a quei pauk attraktiv. Ma Orlik vala è una dina lesio disco in dels ferms luciadas a quel che nu se c'è un buon blida la concurrenza quale ort semplemein immense biapi gronda che forse una von dies ni von vegn ons a schoel se venda sco rec je e che usels meinis feg differenz Orlik è semplemein scolai pitost in typ ruasaivel buin conquera os dispet la isni la gronda tribuna mediala. Ma da meun, scodet hai la chance da dare in risposta, quoi el resgim leo nu cal se senta al meir, la qualità leo suenta quella a el, che vai io proprio negin dubi.
0: Andreas, lei non son per fini a parder dus plans dils dus ulteriurs grigiuns, Christian Biesch, Josias Müller, c'hai ai possibile parats?
1: Diego Dignani osa vignien in a luce finale a ter quella concurrenza quei osa strusch realistic, mo els an omis dus senza ses de spiarder nur da per els già in a honur des già essere quella fiasta da Kilchberg osa culs meiers si sonta du tiaders della Svizzera. Biesch muossa d'anton sia meira sa siundala carriera ad elfa frank de meon alviadi al lag de Turic cun incines ambizions e ci sa possibile ai biail sport depende d'anton e in pau sin cicel fronti drova e magari in tegel cleg che in survegno se budget in caliber sin lauter Josias Müller quella mo vegnons un pauca experiencia mo vala sco gron talen e la de spiarder lidi nu sa i popi senza sco gel resgem avesse se bode gertia de meun sia chance quella vin frange un restel seuns a fit.
0: Grazie Andreas Vialant per informazions vesta sil punct final culminant dion de Lucia cul Kilchberg de Meuna Jurdi lang de Turic liber vai punct la soc cul si sont lucenders arriven el arena a se presenten al publicum a la prima ga serius vegni els dus rudans de Rasgim Ludelas och amasa sis duals tres vomes gi tres entermes gi a cui vegn seran torn la schun da Dati lu la gronda luce finale per Irui, il gron Victor.
2: RTL. Novità e distorges dal sport per vus.
0: Cica qua vegna ad essere cica triunfesce che ti rerte a venisse capesce ad udiei de meon a sera dentro la sciunda la sis qui anum sport at actualitat.
3: She sees him walking in a straight line. That's not really her style. And they all got the same heartbeat, but hers is falling behind.

0: Il di der RTL.
1: Oz concorso in mon, buonasera. Il processo de Bondo alla dertiera regionale Malögia declarau innocentes tutte le 100 persone accusate. Tenò la dertiera ai da una gins musemens che ves dau seins per la catastrofe di Ayamnes avon la curdada de Crappa. A scioia adien las persunas accusadas e bo mun cantau de prender masiras. Accusai einstai dus representants del cantun, in geologi extern a dus representants de la Vischnaunca Bregaia. Denter els l'anteriura presidente comunala e consigliera nazionala Anna Giacometti. Tia la curdada de Crappa al 2017 ein 8 persunas mortas. La votazion a Mustè davart al Parc de Giux a Moviment a bo contrafatia la legge. Quai a la dertiera superiura de CDU, Scola Vischnaunca de Mustè, a comunicau. Al març veva il sovran approbau al project Serial Centre Fontauna. Als recurrenz han pretendiu che la votazion agi violau al principi de l'unitat de la materia. Per cui che il project ha conteniu il contract de dregi de construcziun ad in emprest. La dertira ad enton giudicau che les demondas seggen material ma incolidiades a vegen la madema fine mira. La hotelleria Grigiuna ha nudau al cercladur buna ma insistien si attonta meli per notaziuns. Quai ha in plus de 10% compriau con la madema perioda de Jom Vargau, scrive Iufezi per economia a turism del Grigiun. E l'antira svizzera ha dato de pli per notazions al cercladur, en tot 1 milions. La Commissione del Consell del Stans per politica de exterior ha per les bilaterales trois. Con un segnal clar, con 9 en contra 3 vuschs ad una abstenzione, ha approbau al paquet de contract de la Svizzera con l'Unione Europeica. Quai su entre debattes del

Dus tongiam per inna alla spagnola kai semtiada tocan chi dat la mesa a musicantas e musicants da Rottenbrunnen ein semtiai per lur instrumentala per vus. Ad apropo spagnola, nossa romoncia spagnola Gabi di Gonda e quella cascia lu sera dus dalla caccia grigiurna arver lingias de telefon tecla vossas historias de caccia ortegias, camonnas, astia e esser senza autre empau latin de caccia combinau cun salets a vos gevis de musica tut quae ne vendelas nov Chiorgine Ianchi Gidanton. Ciao ciao, ha? Ma anche di quel che ho a essere per venire in tempo lupalas. Nove.

Meu nom è Lorenz Ragotschaner, per il Blair sono il Lenz. Io sono già 45 anni alla musica da Givauta, sulla prima trompeta. Un certo il dirigente il Mario Kolecker. Elsa è una degna ternus sulla trompeta da bass. A Tarell avevo un pandreo da suonare in primi tocchi. So entro la scuola da recruits per la musica militare, avevo per la musica da Givauta durante 15 anni e suonò per la musica da Purs, da Chazzas. A Ion, 1909, la Ines entrata alla musica da Givauta. Già, è qui da titolo della società. Vici zu einter e la stata mia femmina. Noi siamo insieme a quattro faunze che scegliano a cinque piedis. Due figlie, la Erika o la Anina, in Ozea, in nostra società. Mio toc che io è ancora vo e in una regolanza con la musica da Purs Chazzas. Don chi date la vit pli, schon pli che quattro ons bitch. Nus vain con la musica da Purs da Chazzas, giù locca siam, ava un vancianov ons da sa presentà durante il campionatis mondiali da Canu a Halifax, Canada. Tra un triotter, quando suonò la polca Modrakrev del Janet Gursky, in una fetta bella regolanza. Bleib plagé con la Modrakrev della musica da Purs

0: Il di der RTL.
1: Oz concorso in mon, buonasera. Il processo de Bondo alla dertiera regionale Malödia declarau innocentes tot le schum persunas accusadas. Tenò la dertiera ai dau na gins musumens chi ves dau seins per la catastrofe di aiamnas avon la curdada de Crappa. A scioia adien las persunas accusadas e bo mun cantau de prender masiras. Accusai ein stai dus representants del cantun, in geologi extern a dus representants de la Vischnaunca Bregaia. Denter els l'anteriura presidente comunale e consigliera nazionale Anna Giacometti. Tiela curdada de Crappa al 2017 ein 8 persunas mortas. La votaziun a Mustè davart al Parc de Giux a Moviment a bo contrafaccia la legge. Quai a la dertiera superiura de CDU. Scola Vischnaunca de Mustè ha comunicau. Al mars veva il sovran approbau al project Serial Center Fontauna. Als recurrenz han pretendiu che la votaziun hagi violau al principi de l'unitat de la materia, per cui che il project ha conteniu il contract de dregi de construcziun ad in emprest. La dertira ha denton giudicau che les demondas seggen materialmein collidiades a vegen la medema finamira. La hotelleria Grischuna ha nudau al cercladur bunomein 680 meli per notaziuns. Quai ha in plus de 10% cumpriau cu la medema perioda de Jom Vargau, scrive Iufezi per economia a turism del Grischun. E l'antira Svizzera ha dau de pli per notaziuns al cercladur, en tot 1 milions. La Commissione del Consiglio del Stanz per Politica degli Exterior è per le bilaterali treis. Con un segnale chiaro, con 9 incontri treis vusch ad una abstenzione, alla approbau al pacchetto de contract della Svizzera con l'Unione Europeica. Quai su entre debattes dels details durant pliers mains. Al pacchetto dels contracts va la fin del mains al Consiglio del Stanz. Tondo mai, tocca la prossima.
0: La saira der RTL. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: vus al puls de la musica.
1: Dal sempre vert. Sur il hit. Fin per la scovrida.
0: LTL.
1: Usciva ria scolavit.

0: Entschatta, da quell'ora de Salitz de Caccia venne so due als Festbänkler con Tag für Tag. Spero che vous agis du gust de quella Entschatta. Ed io astel schon da la biala buonasera a niesem prim auditore Gian Schocher de Bondo. Buonasera, Gian.
1: Buonasera.
0: Allo, tot en orden a Bondo? Na,
1: sì.
0: Promontonio esses vus, ne vi?
1: Promontonio.
0: Ma c'è?
1: Tutti, una volta di Rabondo, si è promontonio. Qua non è il fai male.
0: Ok. Gian Schocher, ci les vus per mettere vos salizz per quest'ora de caccia?
1: Al salizz van comandando Martina su Vadrain. A quest da Vadrain, gratulare, poi Botinci hanno fatto. E lui in sud, tutta l'ingiadina, e già vi sa tutto questo si conoscono, e bocca truff, e arrivai in ordine, ben frisse sana casa.
0: Fate buoni auguri, Gian Schocher. Vai su Dio in dettaglio di una preda?
1: E una bella di ci hanno fatto al Sivadrain, ma c'è non sai.
0: Piene gine fotografie, ne gine telefon.
1: Na, na.
0: Se lui quede prendere su enter, boh, Gian?
1: Ah, non sa se c'è la fotografia o qua.
0: Ma cosa sperai non sbaglio?
1: Forza venga un per gli onghi.
0: Boh, è fosse naturalmente grandioso. Ah? Lui desisti non sbagliando la fotografia?
1: No, lui lascia la fotografia da lavarsi in appena le gli onghi.
0: Muss tutto raggiungere. Gian Schocher, per salità, tu quels de Vadrain, quels che hanno fatto buttina, quels che vus divisais in una buona caccia in tutte le ingedine che vus conoscis, da Linus, Paulino et Cla. Gian Schocher, in una biala buonasera, stai bene?
1: Ich stesse mein, da quella.

0: Il Paulin nuot cla con Engiadina Singevis de Jan Schocher da Promontonio. El è un prim che va in concorrenza per il Radio DAB che mincia. Mincia una persona che telefonesce questa sera ha la chance di godinà in Radio DAB. Alla fine dell'emissione ti leo lu la sorte ad inca ai osa si culm sot su che strisch. Il Christian Bruder. Ciao Christian, buonasera, benvenuti.
1: Ciao Gabi, buonasera.
0: Luca, vesi io?
1: Oh, mia caul.
0: Oggi mi usava il mio auto 32 gradi.
1: Ecco, è buon normale.
0: Bainde stuon. E bainde stuon.
1: Vado per un vacante, sono per buppa la caccia. Perché non fa? Il leghistone che è il giorno dopo.
0: E così la smossa nera. Christian, ne ho vanno salizzi, dati, hai dato preda alla regione di Castris?
1: Già, ha dato un po' preda. Un collega si stanno a bella cavra con molti docce onzi. A tre collega in taud de docce, diceva, quel tondo, due giri, quel buon mal.
0: Io le sei di, io le sei di.
1: Certo, io ho, quel è buon. Ci chiede di una clic.
0: Ad autos buc. Christian, ne ho vanno al salizzo?
1: Ah, il salizzo vanno in gada. Ho sitter Hugo, Camenice soffra, a sia donna. Allora, Roberto e Marianne, che Thomas e Leon. Adirino al Isidore Kistrisch, forse auto Beni Simeon, se scolese, forse auto forse Bo, allora Marco e Claudia, nostri patroni della Teglia, allora Ninzi, la Val Puntelles, alla famiglia Tomasetti, il Basilio, l'Andri, alla Gianna. Naturalmente è un buon brida alla Tatta che giù compiù un Lester. Come era un
0: tic. Lei sa, ma te domerai un tic della buona banaglia, forse?
1: No, io non li preoccupo.
0: Oh, gli è ben bien. Non li
1: preoccupo, con due sonzi.
0: Sono bien. Quella può essere una nuova generazione che c'è due, spessionai.
1: E per non vengono due della giù, le cacce.
0: Ossa, a Bremst non sono ben furtema, cioè ho dati nuoti.
1: E lei dati domenica in ben furtema.
0: Super. Christian.
1: Allora,
0: vediamo
1: come è il Malun scuodino, non è vero?
0: Ebba, la grande fiesta di Malun, non è
1: vero? Sì, è stato che stai a sostenere ogni sine.
0: Cui è quella fiesta di Malun?
1: Ah, io sai, è un buco. Oh, okay. Allora, vediamo.
0: Allora, se non sta, non ti lo accastris?
1: Se non sta, sì, è lui. Poi sei davvero, qui, non è vero?
0: Qui sei davvero, qui finiamo giù dentro noi. Christian, noi veniamo già a musica.
1: Sì, musica. In bocca moglie da Matteo.
0: E caro figliesimo, un gran piacere a fare bella ottina. Bella buonasera, Christian. A vera mai, vina von buona caccia a bo da si. Tutto ben bene.
1: No, no, è stupido vos.
0: Esatto. Ascia a play, amici. Stai bene, Christian. Buonanotte. Stai bene.
1: Ciao, buonanotte.

0: per far musica vegn el probabile ad esser a caccia puspei questa ton al Matiu. Nus vein udiu siu gran hit Buc Camuch. Bumo durant la caccia queit quella canzun vai fitch schiock, fitch svenz, a vegna dina giuvisada. Nu loc cien, vein vengia ciun trenda la numera de telefon per nossa liz de caccia. Adevai al telefon ossa ina giufna matta de Dardez e la a Indigions. Ciao Larissa Caprez.
1: Ciao.
0: Hallo Larissa. Ci vuole sti salida? Io credo che ci faccio butin.
1: Sono Larissa Caprez da Dardez e le gratulare a mio papà che ha oggi lupetà in bove di cervi.
0: Hai un periodo da qui? Hai un periodo? Larissa, has visto il buof del CRVO? In Cesare has detto, non è?
1: Ai.
0: Allora, has visto? Well?
1: Ai, avanti che ci sono in scuola.
0: Oh, c'è bi. Has di un piacere?
1: Ai.
0: John? Has lo dai un abbracciato al bab? Has dai una branclada?
1: E non amo visto il bab.
0: Oh, has visto mo il CRV del bab, boh? Ok. Ti Larissa. E se il bab torna a spaia ciaccia? Sì, in Ciamona?
1: Ai.
0: Ah, per quai. Ok. E c'hai c'è che vige se del bab forse tait la losa RTR auda tai ti a vush. Che dice se del?
1: Se mangiare in una china. E di mai il vin.
0: Bravo! Io credo che Bab sa già cosa hai da fare, eh? Ti Larissa, qual è il Bab nom?
1: Jan Pitschen Caprez.
0: Jan Pitschen! Quel saliz è per Jan Pitschen Caprez, che hai sinceramente a gauda speranza in una buona cena con un bien miglia al vin. Larissa, ti hai già visto musica per te Bab?
1: Hai. Mia Montagna.
0: Quella è pronta per te. Ciao Larissa, buonanotte.
1: Grazie, Fitch.
0: Ciao, ciao, dorma bene, stai bene.

0: Con quella canzone poi on Pichon Cabrez si si entiamona buonum in video in l'armin sin veste per quel che sia figlia la Larissa Cabrez a gratulau ad el per si ucirf de sis ad al telefon de dosa aio non sma in directe ma in a sonder bia miez al vic e gli alpina benveni Benny Sonder
1: e gli alpina.
0: Benny? Benny?
2: Benny? Sì, sono qua.
0: Ti sto là mai sul telefono, poi sul radio.
2: Certo.
0: Allora, Benny, ragiona, come si ho la velustraia degli Alpini questa sera?
2: Ma, degna scobel. Con decorato, tip-top, de ciaccia. Io c'è da sapere in come, per se non orse mi post. Tutto in ordine.
0: Tutto in ordine. Adesso vi devo celebrare, Benny Setz va a buon caccia, aber ti a tutina in una certa arda tutina in te che ti cor.
2: E che le usce, io non so se lo qua in una in arda mind, non so se sei, e da caccia. A conze, per seguire questa idea, la chiusa.
0: Precis. A questa sera, a se biasca san fa viva questa sera sin in preda? Bene in qualin?
2: E in tuo caso, non so, in una preda speciale, che è il Sandro de Marmolz, che faccio in book re, scusate, oh, sempre manco.
0: In re e in Gavriel.
2: I crei c'è l'enza non si pla oh
0: probabile se ne ho a taila RTR
2: e a taila pa franca che sono franca avrivo e ti l'infadega da catarur non c'è l'è da ciaccia che l'è la valchons creia
0: prima Benny non svenessem ciao musica io crei che se ti mette su proprio de daul Fegg de Daul. Lu konten els Omens e aun ensemen, cul radio ils dodisch Brigans.
2: Grazie.
0: A tut quella biala compagnia lau el Alpina in cordial salido del studio RTR. Fie flott in viva, a schei bain con vus. In a biala sera, Benny Sonder, grazie.
2: Grazie, grazie a te. Grazie.

0: Els dudes brigants al cor viril se l'ouv divijau questa sera de Bonnie de Benny Sonder che ha salidau tot quels che ein egli alpina osa al Sandro De Marmas al Silvio Seiler divije tot bien. Dal telefon aio ossa agli Anton Pinoche che telefonesce a nus dalla Acla Subrail si l'Acla dels Gotlis. Buonasera, benvenuti.
1: Buonasera.
0: Cosa hai l'au?
1: Ma noi è una bellezza, qui è una bellezza, blerma sabese, noi ho dato la sera, noi ho dato la cimona, che si vuole fare?
0: Ma c'è?
1: Vai, è una bellezza.
0: Allora?
1: Gratulare a mio figlio, Balzer, quella si è stata questa sera una vaccia di cervi, Armon Gostli e sera una vaccia di cervi, e Alice gratulare adesso tutti e due, una bellezza, è una gusto per tutti e due. In più, le salutare a Mora Maladers, a Monica e a Sara e a Adi con Zufanz e con Nova e a Super. Questo qua ce li va a dire.
0: Eva, Anton, se è bocca c'è dura tutina, quella passione per la caccia, quella arda, a Giverm che voi stai venendo di una sincamona a quei temps?
1: Ma è un quinto fino a ci comincia la... finché des la posso, sono qui anche. E vengo con la ciaccia, vengo la buon'ora, vengo la sera, e poi dice non posso solo d'inciamone, di far rientrare, far ciai, in una bellezza.
0: E ci affascinesce proprio di quella della caccia?
1: Ma affascinesce quais plus roba, l'atmosfera, la vita di ciamone, la cordialità, questo fa bene all'arma, ci può dire, in pada vento, e dice, ne ha ciotter, e qua para, a me piace qua.
0: A voi godis qua. Anton, voi salidais tutto quel che ne anche mono con voi, e voi salidais eba Skodic, a Jarmon, ad Albalzer, a noi svan triu musica, che fa buona luna, graubünda. In una bella sera, Anton. Tutto bene, stai bene. Good evening, buona. Adia.

0: caus in undas romanches il salits da caccia costal de vis d'Anton Pinoche nus vignint ir quel moment de li vom jetzt dica Cajuna adina in una certa tensione che ha il studio a Bre alle linee di telefono quelle che ha in casa.
1: La Preda, presentata alla Banca Centonale Grigiuna, gkb.ch.
0: Già, dopo sei un stricker di Mustaire, telefonò per annunciare la Preda di Siugiendere, il Bruno Cianetca, a Sitau, ieri in Vacca Ciarva, alle 6 mesi della sera, sul 10 Radun. E naturalmente, hai esistito da fare trasport.
2: E loro è stato da dire, hai loro per davvero, loro naturalmente ci hanno giornato proprio intorno alla sotto, alla cifra nostra figlia il telefono, ci hai finito di dire per davvero, e a dire loro vai da lunch, perché ci hanno giornato in questo desde l'odonte, loro ci amminiamo fino con l'auto fino a Telechamona con la bestia, e loro per ci serve qua intorno alla roba della scrittura, ci vuole tutto, tutta la burocrazia ci vuole per sluppetare o per dare odo o per mosare la bestia e loro sono news, loro vanno a tardi e sono arrivati solo noi già qua con tutto.
3: Ma in te che giunto fa fiesta vai solo ne giù?
2: Ma veramente no, qua non vengono giù, questo non loro più fa ma faranno loro più che non mangiano le sliongie se il salsiccio.
0: Che fossero spuspetti alle sligioni. Se la ciarva a lui è portato oggi in domani fic clic a al Bruno Cianet. E oggi è venuto il mazzle con ella perché la carne stetti freschia tocca la inza controllau ella. Basta, a scegli hai tu now oggi vom mezzdì.
1: La preda.
0: Ja, nu slene en grazia per tutte le fotografie che vus dramatis a vostra mes la galleria de RTR quella vegn minche di pi a pi biala pi a pi plaina a de mauna las dies mese sa vais lu push pai annuncia la preda adossa al trovau in tec pazienza Otto Quadroni d'Aftan ciao Otto buonasera
4: buonasera Gabi
0: tode nuerden Montaniana sei un bo down ve
4: No, mo briccia, no.
0: Qua è un temps.
4: Sì, un cicato.
0: Otto, raguenta, a chi volesti salidare, ci hai dati speciali?
4: Ah, per tutte le mie due colleghe, Iona Porti e Nicola Cantieni, sono da in Vatta, nel studio di Vatta, ti lavo per la radio. A questa è solidare, in tanti praia non avevano fatto un ingegno, ma qua non allora sono, io gli fa pazienza.
0: Ma son, vuoi essere un temps?
4: Ma... In buona China vanno fatti, hai cosa?
0: E c'è hai da otto?
4: Ho dato un risotto ai funghi con l'oganeghetti e un po' tocchetti, verdura. E le pa' verdure vanno fatte ottimate.
0: E del vino?
4: Il vino, naturalmente, ci vuole il vino.
0: Per cucinare e per migliare,
4: per cucinare e per vai, per tutto giusto.
0: Exact. Otto, noi veniamo ciao als Jauers, col Cemuc Eremit. Spero che voi tutti abbiate spiegato in Cemona e che la cacciamon di ben vina von. In Carcelit, stai ben, Otto. Biala sera.
4: Tutti questi cagnosi non mai, dimmi un po' di lufo a tutti.
0: Già, per scisa, se ho detto, mi è esperta di te. In biala sera.
4: Non è il problema.
0: Buona notte. Ciao, ciao.
4: Ciao, Valin. Ciao, ciao.
0: Ciao, Gabi.

0: Il Siauer, Sarno ed Aldo Culciamuc, Eremit, per casca bus les divisa quella in auter di Quacaui RTR cu lura de gratulazion si girbo, lura de saliz de caccia. Ah, bica bus tais cu nus, esce magari in pleit stort vin. Oh, al Hugo Camenis, aioso cu mais in linge. Buonasera, Hugo.
1: Hallo Gabi, saluti. Okay. Io les...
0: Yeah?
1: Yeah. Cele ortici che
0: na io di de Mandelbusch sto dic di assi tau nuot. Frequenta.
1: Ma non è. Ma poi ci ho detto ti che se te la farei sul 3 di gala mille ma sera.
0: Ragione, ragione, ci vuole solidità.
1: Io vuole solidità, ma scompo in giudotto quando te la vanno avanti. Cresli e Michel. Devi già tobiente capesce vina volna de sta se un de boi el macigir. Lu le so salidamo fraca di sta si che a grazie fec che la giola pede di si che tre disco mai salidami a rom a lu is chorle si sur saita quas vet lu forse una fagli experiment un ervin forse bo cosera per ci qual per si gir sa mettra on
0: de
1: a shock tutti i colleghi da caccia a da birna da maneiva che ho conosco.
0: Grandius. Musica del Cranberries, io credo che Hugo è un tic fan del Cranberries, ha?
1: Eh? Yeah.
0: Grandius. Buona scelta.
1: Grazie, Fei.
0: Gudì così, ne vede. Toi, toi, toi, in bocca al lupo, buona caccia. Ciao,
1: grazie,
0: ciao.
1: Grazie, ciao, Gabi. Ciao, ciao.

0: Gocca menis. Vus cartis bo, aber in prima stasio da la buonasera a Mario De Vones che telefonesce a nus del Smelens. Buonasera Mario.
1: Buonasera Gabi, ciao.
0: Buonasera. Ti Mario, creies bo. Perché qualcosa stasio forse di in spagnol. Hemos recibido un mensaje de Puebla, México. Has capito qual?
1: Yeah, bless the legs of Mexico.
0: Nos ven surveniu saludos desde México. Els envidet la nus gest osa en quei moment Diego Luna Momox. Un abrazo desde Cur, en Suiza. Fa plaisir que ta la nus a México, bo.
1: Ok, è tutto flotto, internazionale.
0: Grandius, fa plaisir. Abruzzo ne vostir Mario De Vones. Requente, c'è capetta che si si smelens.
1: Ja, ho capito di tutto. Noi svegliamo la nostra cattedra Ramona, cioè, di clic da far giù una cerva, Adelio, che sera in Ciora Capriol, al Mischino, Sebastian Plan giù Favogni, e in Rebuc. Sì, la sera gratulare a Sandro, si ci Rebuc, a dividere tutta una bella ciaccia.
0: Grandius.
1: A galdere la bella ora.
0: Fegbi. Laura, punem in prima in calcio scuorta za t-shirt a caccia.
1: Ma è una calera spavante, se quelle danar.
0: Ne vi.
1: Io la bagna mi dar, in sacuris.
0: Nu sperain. Mario, io vai sempre musica, ti has divisato gusha na airolo. Aber specia, io vai bo priu della stube te gang, di antren. La stube te... Lai mi rasci o vengi al tirela. Gosh na airolo asti di visauna ve la stubete gang vesse o sinagada am flau con gosh na airolo voilà ca vegna ni un grazie al fich Mario
1: era te
0: vine von in bucket luf buona caccia a tocca in altra sera
1: ciao
0: stai bene.

0: Ecco che ho stato gusciando ai rollo della stupida gang. Nies de vos, di vis de musica, e sto mal per tutti quelli che non vide telefonà a nus. De maun, vainus puspai. Ils salits de caccia. De mauna sera lu con Angela Henry, la tua cina. E la s'allegra. Jetzt sei odia vus. Dia s'allegra lu se de tre la sort. Also, en in prima linea le seu ingrazia a vus per quella curturiale, per quels bial salits, per vos buons auguris, per tons di vis. A per esser della partita. Ad osa astiau esser di ala de fortuna. Bo idea, ci che io prendo l'occa. Al Gian Schocher de por... Pronto Mogno. Pro... Al Gian Schocher de Pro Montogno. Cordiale gratulazione, Gian Schocher, vous survenis il Radio DAB direttissima. Sper bondo. Bia plage con nies radio e quei fossi John Stau de Gabi de Gondo per questa sera. Bujen, bujen, in altre gade puspei, co vuol di, domenica sera son di puspei con vus, ad ias allegral, sco in afon. In a biala buona sera, in bocca luf e tocca la prossima.
1: Per vus, al puls della ghiaccia.

ufnas e privilegias. Sic femi, scrincia mi, la feci tutta in paglia. Sic feci, il padrin, a quasca in pauc da

Fritz e ses Chan. Sün via da Gurleina na vis a Fritz cul Chan, il Chan alla Chadaina til streiva vienan. «Bun di, che fa, scovaia?» na domanda per spass. Sün quai dis Fritz be baia e mein mes Chan a spass. Quam tainta la satira. Char Fritz e quai nu crai. E vez des Chan ci stira e mein a spass a tai.